nel tempo di 5 canzoni. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1967.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.
1: 1996. DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007.

due lire. Se il mare sia salato è perché un marinaio ci ha pianto sopra. Se ha fatto il calendario è perché ti vorrei fare santa ora. Senti che forte.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Parliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
0: Latte e miele.
1: Balla per me, balla per me.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

Lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Domenica 4 ottobre, guardiamo le nostre stelle. Ariete, giornata nervosa e impaziente, figlia di un sabato che potrebbe aver portato qualche dubbio. Se aspetti una risposta o uno sblocco, in questo momento c'è grande tensione, però anticipo che le giornate di lunedì e martedì nasceranno con la luna favorevole. In questa domenica è meglio evitare provocazioni. Toro, sul lavoro serve tanta pazienza. Giove, Marte, Mercurio, Venere sono in aspetto un po' particolare. C'è chi ha vissuto una delusione, chi in questo momento deve occuparsi soprattutto della forma fisica. Insomma, c'è meno concentrazione e bisogna ritrovare una buona serenità a livello personale. Gemelli, domenica vivace. Quello che ti sembrava importante, definitivo, fino a qualche mese fa, ora non lo è più. Quindi non escludo che addirittura da luglio c'è chi ha cambiato ruolo, gruppo, magari vuole fare qualcosa di divertente. Buona capacità di trovare soluzioni, amore, attenzione alla routine. Cancro, giornata molto interessante, soprattutto per i sentimenti, contatti e progetti personali. Attenzione solo ai rapporti con genitori e figli, persone più grandi, perché abbiamo questo Saturno dissonante che rappresenta a volte un po' di incomprensione. Oggi ancora più minata dalla posizione della luna. Il leone ha una forte voglia di recuperare il tempo perso, il rischio è quello di esagerare. Quante volte ho detto, Marte rappresenta anche l'energia, però può provocare momenti di nervosismo. Forse è necessario riposo, recupero delle energie. In amore serve ritrovare serenità. Per la Vergine, giornata ispirata e produttiva, buone prospettive lavorative, possibilità di scegliere nuove strade. Lo dico da ora, 7-8 ottobre, giorni indicati come importanti per fare una scelta, prendere una decisione. Bilancia, prudenza nei legami, in tutti i rapporti. Potresti essere più diretto del solito, stancarti delle discussioni. Meglio evitare battibecchi e non cercare di avere sempre l'ultima parola. Lo Scorpione ha un periodo favorevole per le relazioni, le amicizie e i sentimenti. Attenzione invece alle questioni economiche e ai soldi da recuperare, perché negli ultimi mesi qualcuno ti doveva dare quattrini che non sono arrivati. Sagittario, giornata utile per sviluppare un'idea. Lunedì e martedì saranno giorni ancora più interessanti. In amore prevale un po' di normalità. Forse manca la sorpresa, l'effetto wow che il Sagittario cerca sempre nei legami sentimentali. Nei rapporti di lunga data ci vuole più attenzione. Capricorno, giornata da dedicare al relax, un po' come quella di sabato. Avevo avvertito che questo fine settimana sarebbe stato importante proprio per recuperare un po' di forza fisica. Hai bisogno di dare il meglio di te. Dopo un periodo impegnativo è normale vivere anche un momento di stallo. L'acquario deve stare attento a firme, accordi, documenti, questioni burocratiche, lo sto ripetendo da un po'. In amore, se c'è qualche incertezza, bisogna parlare. Per quanto riguarda i single, nuove conoscenze possono essere coinvolgenti ma non ancora convincenti. Pesci, giornata ispirata e produttiva, un'idea, un sogno possono diventare uno spunto concreto. Bene fare richieste, muoversi, soprattutto pensando a lunedì e martedì, giornate di azione. Rifletti oggi su quello che devi fare domani. Ti abbraccio forte forte, vi aspetto, ciao.
0: Non hai sentito il tuo segno?

0: mare miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Muori lentamente, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.

7:03 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: Spot.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: E mangio pane, pane e sale.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, raccordo Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo, di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
7: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: Latte e miele.

0: senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Spot.
4: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
5: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
1: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2013.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno da Francesco Carrubba, subito grazie al maestro Umberto Cappellato in regia in questa domenica 4 ottobre 2026, San Francesco d'Assisi. Stiamo insieme fino alle 10, il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Iniziamo subito, come sempre, con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Domenica 4 ottobre, guardiamo le nostre stelle. Ariete, giornata nervosa e impaziente, figlia di un sabato che potrebbe aver portato qualche dubbio. Se aspetti una risposta o uno sblocco in questo momento c'è grande tensione, però anticipo che le giornate di lunedì e martedì nasceranno con la luna favorevole. In questa domenica è meglio evitare provocazioni. Toro, sul lavoro serve tanta pazienza. Giove, Marte, Mercurio, Venere sono in aspetto un po' particolare. C'è chi ha vissuto una delusione, chi in questo momento deve occuparsi soprattutto della forma fisica. Insomma, c'è meno concentrazione e bisogna ritrovare una buona serenità a livello personale. Gemelli, domenica vivace. Quello che ti sembrava importante, definitivo, fino a qualche mese fa, ora non lo è più. Quindi non escludo che addirittura da luglio c'è chi ha cambiato ruolo, gruppo, magari vuole fare qualcosa di divertente. Buona capacità di trovare soluzioni, amore, attenzione alla routine. Cancro, giornata molto interessante, soprattutto per i sentimenti, contatti e progetti personali. Attenzione solo ai rapporti con genitori e figli, persone più grandi, perché abbiamo questo Saturno dissonante che rappresenta a volte un po' di incomprensione. Oggi ancora più minata dalla posizione della luna. Il leone ha una forte voglia di recuperare il tempo perso, il rischio è quello di esagerare. Quante volte ho detto, Marte rappresenta anche l'energia, però può provocare momenti di nervosismo. Forse è necessario riposo, recupero delle energie. In amore serve ritrovare serenità. Per la Vergine, giornata ispirata e produttiva, buone prospettive lavorative, possibilità di scegliere nuove strade. Lo dico da ora, 7-8 ottobre, giorni indicati come importanti per fare una scelta, prendere una decisione. Bilancia, prudenza nei legami, in tutti i rapporti. Potresti essere più diretto del solito, stancarti delle discussioni. Meglio evitare battibecchi e non cercare di avere sempre l'ultima parola. Lo Scorpione ha un periodo favorevole per le relazioni, le amicizie e i sentimenti. Attenzione invece alle questioni economiche e ai soldi da recuperare, perché negli ultimi mesi qualcuno ti doveva dare quattrini che non sono arrivati. Sagittario, giornata utile per sviluppare un'idea, lunedì è

0: ancora convincenti. Pesci, giornata ispirata e produttiva, un'idea, un sogno possono diventare uno spunto concreto. Bene fare richieste, muoversi, soprattutto pensando a lunedì e martedì, giornate di azione. Rifletti oggi su quello che devi fare domani. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto, ciao!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

Spirituale, dopo l'oroscopo di Paolo Fox, è il duetto con Saif di Biagio Antonacci, impegnato nei suoi 10 concerti a Pompei. Stasera l'ultimo. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba alla voce, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Siete su Radio Latte Miele, siamo pronti a iniziare.

0: Cominciamo subito con una notizia degli ultimi minuti, così dimostriamo anche che siamo in diretta. Allora, parliamo di moto. MotoGP, Marc Marquez ha vinto poco fa il Gran Premio del Giappone, aveva trionfato anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati quindi ha superato Martin secondo, Bezzecchi terzo, poi Bastianini quarto e quinto Fernandez, questo per la MotoGP. Torniamo a Spirituale, il brano che ha aperto, nel senso che oggi è un po' una giornata spirituale. 4 ottobre è la giornata dedicata a San Francesco d'Assisi, quindi buon onomastico a tutti i Franceschi e le Francesche, me compreso, ma questo è un dettaglio. Si è parlato tanto del fatto che in questa giornata festiva ci sono anche degli aumenti in busta paga, sia per chi lavora sia per chi no, diciamo più o meno di 50 euro. Allora volevo chiedervi, se riceveste un extra proprio in busta paga come compenso, come regalo, come premio, 50 euro diciamo appunto, quindi non tantissimo ma nemmeno proprio pochissimo, come li spendereste? E domenica sono tante le cose che si possono fare, si può fare una gita, si può fare shopping, si possono anche mettere tutti i soldini nei risparmi, per carità, oppure fare un pieno di benzina, che di questi tempi va sempre bene. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano
1: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane.

0: Grazie.
1: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
0: Grazie, ma no, grazie.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
4: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Latte e miele,

0: Latte miele. Latte miele. Come una fotografia.
1: Come una fotografia. Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

0: thought.
1: Latte e miele. Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi. Tu.
1: Giuse Delizia su Radio Latte Miele da Palermo ci ha cantato Los Angeles, il suo ultimo singolo. Noi da queste due città ci spostiamo verso Assisi, perché proprio in questo weekend cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il cosiddetto transito, no? E oggi nel giorno del santo ci sono le celebrazioni ufficiali proprio lì ad Assisi, con la presenza, la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato tanto però di un aspetto di questa festività che tra l'altro cade di domenica, pur essendo ora giorno rosso sul calendario. Nelle ultime ore si è parlato molto dell'aspetto della busta paga: quanto riceve in più in busta paga chi lavora oggi, ma anche chi non lavora in realtà. Comunque si tratta di un premio che va più o meno dai 39 ai 53 euro netti in più in busta paga, dipende un po' dal contratto applicato, dal livello di inquadramento e anche dalla retribuzione in generale. Comunque c'è un effetto di questa festa sui compensi di molti lavoratori dipendenti quest'anno, l'hanno calcolato gli esperti e i consulenti del lavoro, quindi appunto si tratta di quelle cifre lì, e è goduta sia come festività non goduta, nel senso che cade di domenica e quindi non si lavora, però sarebbe da retribuire in parte nella busta paga, e questo avviene, e poi è retribuita anche per chi lavora proprio con ore di maggiorazione. Allora, se avessi un extra in busta paga di 50 euro per esempio, appunto, come li spenderesti? Un pranzo, una cena, magari pensi già ai regali di Natale? 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi. Le ali è il nuovo singolo di Max Pezzali. Era

0: cuore.
1: Leali, il nuovo singolo di Max Pezzali su Radio Latte Miele, racconta la storia di un'amicizia, l'avete sentita. E ieri abbiamo parlato della presentazione della nuova stagione della serie dedicata a Io 883. Oggi ci concentriamo invece su questo brano, perché Pezzali ha spiegato che scrive canzoni nuove spesso quando si trova a Miami, e proprio all'inizio dell'anno è nata, insomma, la bozza di questa canzone che parla di una storia d'amicizia. Però Max Pezzali all'inizio non aveva capito esattamente, era nata un po' inconsciamente tutta questa canzone, poi lavorandoci giorno dopo giorno ha capito che stava proprio raccontando la sua storia e quella di Mauro Repetto, quindi quella dei 883, che da tanti anni, dagli anni 90 almeno, insomma, appassiona diverse generazioni soprattutto attraverso i brani. Quindi Pezzali poi è rientrato in Italia, l'ha fatta sentire a tutto il suo team e insomma ha chiesto anche se questo brano poteva servire per la seconda stagione della serie TV dedicata agli 883, ed è diventata praticamente la colonna sonora. Così noi oggi possiamo ascoltare insieme proprio Le Ali, che significa sì le ali, quelle degli insetti che non potrebbero volare secondo ragionamenti di fisica, di solito si pensa al calabrone, invece lo fanno perché non lo sanno, ma le ali è anche tutto attaccato, quindi essere leali.

0: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 487 di Caramanico Terme è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri fra gli svincoli di Caramanico Terme e di Sant'Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
7: Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana sta per iniziare con I Ricchi e Poveri, e questo ci permette anche di ricordare Franco Gatti, nato il 4 ottobre del 42 a Genova, avrebbe compiuto oggi 84 anni, scomparso poi nel 2022.

Acqua e Sale, Mina e Celentano, insieme. Qui siamo nel 1998, sempre su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che ci ha permesso poco fa di ricordare Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, e poi ci consente anche di aprire una piccola parentesi sui compleanni della musica italiana che cadono proprio oggi, perché per esempio Francesco Baccini, bravissimo cantautore genovese, è nato il 4 ottobre 1960 e quindi compie 66 anni. Gli facciamo tanti auguri di buon compleanno. Lui sta anche per pubblicare un nuovo album, Nomi e Cognomi 2, si intitola così, esce il 30 ottobre, sarà disponibile sia in CD sia in vinile. C'è anche un altro compleanno che riguarda i ragazzi de Il Volo, il trio. Ignazio Boschetto è nato il 4 ottobre 1994 e quindi proprio oggi compie 32 anni, tanti auguri anche a lui da parte di tutta Radio Latte Miele. Lui si prepara con gli altri due componenti del Volo per la nuova avventura, per il ritorno di Uno per Tutti, avventura televisiva. E allora noi li ascoltiamo, i ragazzi del Volo, proprio con il brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015, ve lo ricordate, no? Siete pronti a cantare a squarciagola? Grande amore, Il Volo su Latte Miele. Chiudo gli occhi.

0: Grande amore, il volo su Radio Latte e Miele. C'è chi ama molto i motori, è appassionato. Allora abbiamo aperto questa ora insieme con la MotoGP in Giappone, il trionfo di Marc Marquez proprio poco prima della nostra diretta, a Monteggi davanti a Martin, e così Marquez accorcia il ritardo nel mondiale, nella classifica, a due soli punti. Ma questa mattina c'è anche la Formula 1, si corre a breve e in pole position c'è Verstappen su Red Bull, siamo a Sepang in Malesia, la Ferrari è in prima fila subito lì al secondo posto con Hamilton, poi c'è il grande campione Kimi Antonelli che partirà terzo e Leclerc di nuovo sulla Ferrari quarto, quindi insomma una partenza interessante. Mi ha incuriosito un fatto, che la Mercedes per questa gara rinuncia ai gilet refrigeranti per i piloti, tanto che Russell ha detto sarà un po' come correre in un forno, pare siano questioni di budget perché bisognava scegliere o il fresco oppure migliorare le prestazioni delle automobili, delle auto con gli aggiornamenti, e quindi il team ha deciso così. A Sepang ci sono temperature elevate e quindi i piloti correranno senza sistemi di raffreddamento. Nelle prove libere la temperatura dell'aria ha superato i 33 gradi, quella dell'asfalto ha raggiunto i 60, umidità elevatissima, insomma non sarà semplice. Messaggio di Giacomo al 335-787-1910, la domanda era: come spendereste 50 euro extra in questa giornata festiva? Giacomo dice: penso che 50 euro in più sulla busta paga li userei per pagare una bolletta.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Cesare Cremonini insieme a Giovanotti, probabilmente da Bologna, ci ha cantato la sua Mondo su Radio Latte Miele, e noi da Bologna restiamo in Emilia Romagna, ci spostiamo verso Faenza, perché oggi 4 ottobre, come abbiamo detto, si celebra San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e proprio in questa giornata a Faenza il MEI, il meeting delle etichette indipendenti, fa salire sul palco anche i protagonisti de Il mio cantico libero, che è il contest nazionale che vi abbiamo raccontato in questo periodo, in queste settimane. Sul palco c'è anche il vincitore del contest, il cantautore Francesco Rainero, che ha trionfato con il brano Rosario. Quindi una giornata anche a Faenza di musica, giovani, talenti, valori francescani, in un grande appuntamento tutto dedicato al cantico delle creature. E vi raccontiamo tutto questo anche perché Radio Latte Miele è media partner del contest Il mio cantico libero.
1: Ti

0: Ti da me, Loredana Bertè, lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele. Approfitto per ricordarvelo, insieme alla app ufficiale, quella tutta gialla, sia con il portale sia con l'applicazione. Potete ascoltarci anche in streaming.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di tutti i Francesco d'Italia, ovviamente l'abbiamo detto, si festeggiano, si celebrano gli 800 anni del transito del poverello d'Assisi, San Francesco, quindi grazie Walter. C'è un messaggio anche di Aliena da Latina che invece commenta il fatto che in questo giorno rosso sul calendario, pur essendo domenica, ci sono degli extra in busta paga per i lavoratori dipendenti. Allora ci siamo chiesti, così per giocare tra di noi, con questi 50 euro di premio in più inattesi, che cosa ci facciamo? Come li spendiamo? Che cosa ci regaliamo in questa domenica? E Aliena, un po' polemica, ci dice, ma a me non mi hanno dato neanche i soldi che mi dovevano dare, figurati se mi davano 50 euro in più. Anche questo un punto di vista interessante, Aliena. Comunque, in quest'ora parleremo anche dei nostri amici animali, perché appunto 4 ottobre, festa di San Francesco, patrono degli animali, oltre che patrono d'Italia. Secondo Eurispes, un italiano su 3 vive con un cane, un gatto, un altro animale domestico. Secondo me valgono anche i mariti, in effetti si contano anche loro, Umberto dice di sì, io pure, quindi siamo d'accordo, ci prendiamo in giro da soli. Va bene, restate con noi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
2: No, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
8: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.

qualcosa per te su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che ieri sera si è esibito a Pesaro per il suo tour dedicato a Certe Notti. Ma noi torniamo a questa domenica 4 ottobre 2026, San Francesco d'Assisi, che è anche il santo patrono degli animali, ed è addirittura dal 1931 che proprio oggi si festeggia anche la giornata mondiale degli animali, un evento nato per sensibilizzare tutti sulla tutela delle diverse specie. All'inizio si guardava proprio agli animali a rischio estinzione, poi negli anni questa giornata è diventata un'occasione per porre l'attenzione su tutti gli animali in generale e anche sul loro benessere. Tra l'altro notavo che sono tanti gli animali ai quali è stata dedicata una giornata mondiale. L'ultima, pochi giorni fa, il 22 settembre, era la giornata mondiale del rinoceronte. Poi tra poco, il 17 novembre, ci sarà la giornata internazionale del gatto nero, questa molto amata dai superstiziosi. 10 dicembre la giornata internazionale dei diritti degli animali in generale. Poi si va all'anno prossimo invece, 31 gennaio la zebra, a febbraio ce ne sono tre: il gatto, le balene e l'orso polare. Quindi il 17 febbraio, il 19 febbraio e il 27 febbraio. Tra l'altro, fuori onda, Umberto mi raccontava che in questi giorni sta tenendo il gatto di suo figlio, che è la gatta, anzi, che si chiama Sandra Mondaini, tutto attaccato. E allora continuiamo con la musica, l'ultimo singolo delle Bambole di Pezza su Radio Latte Miele. Un grande anno per loro, iniziato il Festival di Sanremo. Questa è Settembre.

settembre delle bambole di Pezza, il disco weekend di Radio Latte Miele. L'abbiamo ascoltato insieme in questa domenica 4 ottobre 2026. Chiudiamo la parentesi sugli animali, perché San Francesco è anche patrono degli animali. Allora, alcune notizie, quelle più curiose delle ultime ore, che riguardano proprio i nostri amici animali. Ho scoperto che c'è un concorso che si chiama Comedy Wildlife Awards e praticamente è dedicato alle foto più buffe e divertenti con protagonisti gli animali. C'è una nuova edizione in corso, sono arrivate oltre 10.000 scatti da 112 paesi, pare che sia un numero record, non erano mai stati così tanti, e tra i finalisti che sono stati annunciati c'è anche un orangotango che fa un gesto con le dita che non si può raccontare, un gesto brutto. Va bene, invece in Serbia ha aperto l'Alpaca Caffè. Qui sono proprio gli animali, gli alpaca, ad accogliere i visitatori. Siamo a nord di Belgrado. All'ingresso ti danno un secchiello con le carote, la lattuga, le mele, che sono proprio i cibi preferiti da questi animali. Un modo carino, insomma, per passare qualche ora per chi ama gli alpaca. E poi infine una notizia seria, è una ricerca. Quando sale lo smog, quando aumenta l'inquinamento, aumentano anche le visite dal veterinario. Quindi sono state analizzate oltre 7 milioni di visite nel Regno Unito, e questo ha permesso di collegare proprio le polveri sottili a un maggior ricorso alle cure per cani e gatti. Quindi, insomma, quando aumenta l'inquinamento, anche i nostri animali stanno

0: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Latte e miele.

il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana partiamo dagli anni 60, dal 1963 con Rita Pavone, Cuore, poi andiamo invece nell'86 con la voce di Gianna Nannini, Bello e Impossibile.

è impossibile. Gianna Nannini, Radio Latte Miele. Se siete molto appassionati di tennis, magari questa mattina avete buttato un occhio sulla partita della Sabalenka, come ha fatto il nostro Umberto in regia. Sabalenka che ha vinto 6-1, 6-3 contro la Zarazua, e siamo qui in Cina per il torneo Open, ma siamo ai 32esimi di finale, quindi c'è un sacco di tempo. Invece, sempre a proposito di tennis, torniamo in Italia per raccontare le vicende del nostro Jannik Sinner, che proprio ieri ha annunciato che non giocherà il torneo Masters 1000 di Shanghai, è in programma dal 7 al 18 ottobre. Non ha dato spiegazioni chiarissime, ma sappiamo che lui non gioca da quasi 3 mesi per il famoso infortunio al ginocchio destro. Ricordiamo sempre che la sua ultima partita è stata la finale di Wimbledon vinta contro il tedesco Zverev, ma era appunto il 12 luglio, è passato un po' di tempo, non l'abbiamo più rivisto in campo, e lui ha anche saltato diversi tornei importanti. Ora cosa succede? Dal 24 ottobre c'è l'ATP 500 di Vienna, che Sinner di solito apprezza molto e in teoria è iscritto. Poi a novembre ci sono le ATP Finals di Torino con i migliori 8 tennisti della stagione. Lui, Sinner, ha vinto 2 volte di fila nelle ultime 2 edizioni. C'è da tenere d'occhio un po' anche la classifica, perché lui è sempre il numero 1 al mondo, ma ha perso un po' di punti saltando questi tornei. Insomma, bisogna stare un po' all'occhio, anche perché il secondo in classifica è proprio Zverev, che non è così lontano e fa ancora in tempo a recuperare entro la fine dell'anno. E poi c'è il grande rivale, insomma, Alcaraz, che al momento è terzo nel ranking ed è da poco tornato da un lungo infortunio al polso, quindi Sinner, insomma, lo aspettiamo in campo. Zucchero blu dal 1998.

0: con Blu di Zucchero, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele ci ha portato anche attraverso gli anni 90. Qui per l'esattezza eravamo nel 1998 e poi tra poco toccherà ai 2000, quando ormai siamo nel pieno della nostra ultima mezz'ora insieme, e parliamo anche di pallavolo perché c'è una novità curiosa, interessante per la serie A1. Praticamente le partite verranno trasmesse anche in diretta sui social, su Instagram per esempio, oltre che sui canali abituali come la televisione. Tre partite a giornata si vedranno anche sui profili social della Lega, delle squadre e di alcune giocatrici, perché ci sono certe atlete come per esempio la Egonu che sono famosissime, seguitissime, insomma, e quindi conviene un po' a tutti. Intanto con la partita di ieri sera, che Milano ha vinto per 3-7-0 contro Firenze, Milano ricordiamo allenata da Chicco Blengini, di cui il nostro Umberto in regia è fan, Blengini che è anche il CT della nazionale della Bulgaria, quindi insomma sta portando avanti un bel percorso da allenatore. Ieri sera è iniziato proprio il campionato femminile di Serie A1 di volley e per la prima volta, come dicevamo, alcune partite saranno trasmesse anche attraverso i canali social delle giocatrici stesse, per esempio, oltre che su YouTube e sui profili delle squadre. È una cosa interessante, una novità, insomma, puoi seguire le partite anche attraverso il profilo social della tua atleta preferita. A questo punto ricordiamo che Radio Latte Miele è media partner ufficiale della Lega Volley Serie A maschile e che il 18 ottobre inizierà il campionato. Tra poco arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30 3040 www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

Parlami d'amore in Negramaro su Radio Latte Miele dal 2007, ma torniamo alle ultime ore perché c'è una notizia di cronaca che è arrivata proprio poco fa. C'è un grosso incendio nato all'alba di questa mattina in un campeggio di Peschiera del Garda, siamo in provincia di Verona, e si parla di decine di feriti. L'allarme è scattato, dicono le cronache, poco prima delle 6 di mattina. L'intervento tra l'altro sarebbe ancora in corso in questi minuti, perché anche se l'incendio è sotto controllo, insomma, c'è bisogno di intervenire e sono impegnati effettivamente tante persone, 20 vigili del fuoco con 5 mezzi oltre a 6 veicoli di altri soccorsi, insomma, del 118. La struttura, il campeggio era aperto e quindi c'erano gli ospiti all'interno, e le fiamme hanno riguardato circa 20 casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde, e quindi una situazione da gestire proprio in questo campeggio a Peschiera del Garda, una situazione complicata con alcuni feriti. Poi queste sono le prime informazioni, le prime ricostruzioni, capiremo meglio nel corso delle ore, e soprattutto in questo momento non è ancora chiaro proprio come sia nato l'incendio.

0: 9:59.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati Guido Monti e Dania Cericola.
2: Buongiorno Francesco, buona domenica.
3: Buongiorno, buongiorno e buon San Francesco.
1: Grazie,
3: buon
1: grazie.
2: Buon onomastico, buon onomastico.
1: Sono arrivati anche tanti messaggi dagli ascoltatori per l'onomastico e per San Francesco d'Assisi, quindi li ringrazio
2: tutti. Ah, che bello,
1: tutti.
2: Bene, bene, sono proprio contenta.
1: Allora io vi lascio Umberto Cappellato, sì? In regia, mi raccomando, sì? Trattatemelo bene come sempre, tenete presente che anche da parte una merendina, quindi a un certo punto nelle vostre tre ore lasciategli il tempo di fare
2: la ma sicuramente
3: ma se ne è impossessato, era tua?
1: No, l'ha acquistata regolarmente, ha un succhino e anche uno snack, ora non ho visto bene, ma mi raccomando,
2: succhino,
1: ci tengo.
2: Un succhino è bellissimo, un succhino
1: è festa anche per lui, eh?
3: Allora benissimo. stiamo nel chill.
1: Bravi. Noi ci ritroviamo il prossimo weekend, sempre il sabato e la domenica dalle 8 alle 10, ora dalle 10 alle 13 vi lascio con Guido e Dania per Latte Miele a casa mia. Ciao ragazzi,
2: ciao,
1: buona domenica.
2: Ciao Francesco, ciao.
3: Buona domenica, buona domenica.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Domenica 4 ottobre, guardiamo le nostre stelle. Ariete, giornata nervosa e impaziente, figlia di un sabato che potrebbe aver portato qualche dubbio. Se aspetti una risposta o uno sblocco in questo momento c'è grande tensione, però anticipo che le giornate di lunedì e martedì nasceranno con la luna favorevole. In questa domenica è meglio evitare provocazioni. Toro, sul lavoro serve tanta pazienza. Giove, Marte, Mercurio, Venere sono in aspetto un po' particolare, c'è chi ha vissuto una delusione, chi in questo momento deve occuparsi soprattutto della forma fisica, insomma c'è meno concentrazione e bisogna ritrovare una buona serenità a livello personale. Gemelli, domenica vivace, quello che ti sembrava importante, definitivo fino a qualche mese fa, ora non lo è più. Quindi non escludo che addirittura da luglio c'è chi ha cambiato ruolo, gruppo, magari vuole fare qualcosa di divertente. Buona capacità di trovare soluzioni, amore, attenzione alla routine. Cancro, giornata molto interessante, soprattutto per i sentimenti, contatti e progetti personali. Attenzione solo ai rapporti con genitori e figli, persone più grandi, perché abbiamo questo Saturno dissonante che rappresenta a volte un po' di incomprensione. Oggi ancora più minata dalla posizione della luna. Il leone ha una forte voglia di recuperare il tempo perso, il rischio è quello di esagerare. Quante volte ho detto, Marte rappresenta anche l'energia, però può provocare momenti di nervosismo. Forse è necessario riposo, recupero delle energie. In amore serve ritrovare serenità. Per la Vergine, giornata ispirata e produttiva. Buone prospettive lavorative, possibilità di scegliere nuove strade. Lo dico da ora, 7-8 ottobre, giorni indicati come importanti per fare una scelta, prendere una decisione. Bilancia, prudenza nei legami, in tutti i rapporti. Potresti essere più diretto del solito, stancarti delle discussioni. Meglio evitare battibecchi e non cercare di sempre l'ultima parola. Lo Scorpione ha un periodo favorevole per le relazioni, le amicizie e i sentimenti. Attenzione invece alle questioni economiche e ai soldi da recuperare, perché negli ultimi mesi qualcuno ti doveva dare quattrini che non sono arrivati. Sagittario, giornata utile per sviluppare un'idea. Lunedì e martedì saranno giorni ancora più interessanti.

0: sogno possono diventare uno spunto concreto. Bene fare richieste, muoversi, soprattutto pensando a lunedì e martedì, giornate di azione. Rifletti oggi su quello che devi fare domani. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto, ciao!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Domenica. Senti, senti,
1: no,
0: senti.
1: Non è possibile. Non
0: senti,
1: è possibile.
0: Senti qua, senti qua.
1: No, vabbè, ragazzi, non è possibile. Cominciamo, apriamo il microfono e queste abbaiano. Ma perché?
0: Perché evidentemente qualcuno le ha istruite così.
1: Ah, io le ho istruite? No, non credo proprio.
0: No, ma non
1: guarda.
0: Tu, ma
1: ah,
0: non tu.
1: No, perché quando dici qualcuno.
0: No, ma magari è Caterpillar, cioè
1: no,
0: la nostra Caterpillar.
1: No, non è Caterpillar, ma figurati. È
0: buona
1: Caterpillar
0: domenica.
1: Adora i nostri cagnoli. Le nostre cagnoline.
0: Non so, ma
1: però sono dispettose. Sono veramente dispettose.
0: Sì, sono dispettose. Sono dispettoso.
1: Ecco, ecco.
0: E sai che i cagnoni li prendono dai padroni, quindi fatti una revisione di
1: ma
0: coscienza e uscire.
1: Mi vessa. È già cominciato subito. Stamattina
0: buona,
1: ha cominciato subito.
0: Buona domenica. A tutti. Beh, oggi abbiamo detto che c'è festa nazionale,
1: sì.
0: Che è riapparsa nel calendario,
1: sì.
0: In questa veste.
1: Sì, è il primo anno.
0: Sì, è il primo anno, sì, dopo tanti anni.
1: Tanti anni.
0: San
1: sì.
0: Francesco, patrono d'Italia, è una data riconosciuta come giornata della pace, della fraternità, del dialogo,
1: magari.
0: E soprattutto della tutela del creato.
1: Certo.
0: Quindi io mi occuperei anche dei cagnolini.
1: Ma sì, certo.
0: E lui parlava con

0: volatili con gli uccellini, e sì, tu parli con i nostri cagnolini.
1: Ma questo è normale, lo faccio tutti i giorni, parlo certo, anche col criceto, certo, se è per quello.
0: Certo.
1: Ma io parlo anche con le piante.
0: Sì,
1: sai,
0: ma è
1: tutto
0: normale. Io una volta l'ho vista che parlava con un semaforo. Poi mi sono chiesto, ma il semaforo le risponderà? Chi lo sa? Chi lo sa?
1: È rosso.
0: Va bene, stiamo insieme fino alle 13.
1: Fa come Cutter, no? Come Cutter che dice: vi faccio vedere i sorci neri, gialli e verdi.
0: È vero,
1: in questo
0: sì
1: caso mi fa vedere i sorci.
0: Senti,
1: rossi,
0: senti
1: gialli,
0: come abbaia, no, come abbaia.
1: È pazzesca.
0: Allora,
1: vabbè,
0: è domenica mattina, stiamo insieme fino alle 13. C'è Umberto Cappellato in regia.
1: Buongiorno, Umberto.
0: È stato con noi Francesco Carrubba che ci ha portato sin qui, poi Paolo Fosch. E adesso ci sono le notizie.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot, hotel prenotato, biglietti presi.
7: Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
16: Non essere in guerra con se stessi, vivere d'amore e d'accordo con se stessi. Allora tutto diventa possibile. Non solo camminare sulla fune, ma anche volare. Herman

0: quindi buona domenica sul serio attraverso la radio.
1: Sì.
0: Un augurio di una domenica splendida, ricca di cose belle, di piacevolezze,
1: di tranquillità,
0: di amabilità, di serenità, di leggerezza.
1: Sì, di non so, pennichella sul divano.
0: Ma siamo di mattina?
1: No, di mattina, nel pomeriggio. Ah, okay. La domenica è lunga,
0: Vabbè,
1: la domenica è lunga.
0: Certo,
1: cioè, magari un bel tè alle 5 con i pasticcini. Beh, è una cosa che una volta facevo, poi il tè ha cominciato a farmi male, il tè non lo bevo più, se no devo bere deteinato come il caffè.
0: Vabbè,
1: però era bello,
0: diciamo,
1: però mi piaceva.
0: Ti agita un po'.
1: Sì, mi agita un po', però mi piaceva, era una cosa bella quella delle 5, mettevamo sull'acqua, ti ricordi quando eravamo giovani?
0: Certo che mi ricordo.
1: Vecchietto?
0: Certo che mi ricordo.
1: Il vecchietto dove lo metto?
0: Vecchietta, dove la metto?
1: Vabbè, sono più vecchia io di lui.
0: Noi scherziamo,
1: ma certo.
0: Siamo vicinissimi a tutte le persone anche se non bevono il tè.
1: Ma sì, ovviamente.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Stavo pensando a questa cosa di San Francesco, no? Cioè il dialogo, la tutela del creato.
1: Sì.
0: Sono tutti elementi che
1: sono ancora...
0: dovremmo
1: mettere in pratica,
0: no,
1: sono
0: perché,
1: ancora vivi.
0: Cioè, 800 anni
1: sì.
0: Dopo la morte di San Francesco, la sua figura è attualissima.
1: Sì.
0: E vive proprio con questo messaggio che è un messaggio di pace,
1: sì.
0: Di eguaglianza, di amore per tutte le creature. Siamo parte del creato, diceva, non ne siamo padroni.
1: Esattamente.
0: Creature tra le creature.
1: Esattamente.
0: E poi c'è una massima, un messaggio che
1: sì.
0: perlomeno è attribuito a lui, io penso che sia possibile, probabile,
1: sì.
0: che diceva: comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
1: E beh, ha ragione.
0: Bella,
1: vero.
0: No? Come
1: è vero,
0: cosa?
1: Molto, bella, molto bella, bella, molto profonda.
0: È bella, bella. Siccome è dando che si riceve, adesso diamo un po' di musica.
1: Ma certo.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: ti amo.
1: A proposito di San Francesco, prima abbiamo detto appunto che oggi è la giornata dedicata a San Francesco.
2: Sì.
1: Io avevo visto nella stagione precedente uno spettacolo molto bello di Giovanni Scifoni che era proprio praticamente Francesco.
2: Bella Fra.
1: Bellissimo, uno spettacolo straordinario. Credo che in questi giorni o tra poco farà l'ultima rappresentazione perché ha portato in giro questo spettacolo per 3 anni, credo, una roba del genere. E devo dire la verità che era meraviglioso perché ti faceva vedere San Francesco come un uomo, non soltanto come un santo, quindi tutta la sua vita, da quando ha deciso di lasciare la ricchezza, tutte le sue preoccupazioni, e veramente su questo palco c'era un insieme di maestri di musica che suonavano delle cose straordinarie, musiche un po' dell'epoca, guarda, veramente da brivido. E devo dire che lui descriveva San Francesco come un esserino piccolino e piuttosto brutto come uomo, diciamo, no? Ma la sua umanità, la sua dolcezza, beh, devo dirti la verità, uno spettacolo che è rimasto nel cuore, veramente nel cuore.
2: Bene, bene.
1: Ma proprio bello, bravo Giovanni Scifoni.
2: Bene, bene.
1: Bravissimo. Poi a fine spettacolo è sceso tra noi, nel pubblico, anzi l'abbiamo aspettato nel foyer del teatro, è stato a chiacchierare con noi, ha scritto un libro ci ha firmato il libro, insomma bellissimo, bellissimo veramente, un bravo, bravo, bravo Giovanni.
3: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot. I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
9: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
11: Latte e miele.

0: Se il mare non conoscesse l'amore, se ne starebbe immobile da qualche parte. Jalal al-Din Rumi.
1: Oh, che sarà, che sarà, che sarà. Fiorella Mannoia e Ivano Fossati.

0: chi sei? Dimmi dove sei. Sei
1: sono qua.
0: È Peter Pan, dove
1: sono
0: che
1: qua,
0: sia.
1: Sono
0: dove
1: qua,
0: che
1: sono sia. Qua. Peter Pan è ovunque.
0: Sì, il campanellino è qua.
1: È qua, e infatti Trilli è di là e abbaia.
0: Buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Buona
0: con
1: domenica.
0: Dani e con Guido qui su Radio Latte Miele in diretta in tutta Italia per questo 4 di ottobre. Il viaggio nel tempo ha visto presente Fiorella Mannoia, Ivano Fossati prima, Enrico Ruggeri adesso, e poi adesso andremo incontro anche ad una canzone del 2001 di Biagio Antonacci. Sai che Saturno
1: sì.
0: raggiunge oggi l'opposizione, vero?
1: Sì,
0: ed è quindi
1: vero.
0: Il migliore momento dell'anno per vederlo nel cielo.
1: Ah, che bello!
0: Siete appassionati di astronomia,
1: mi piacerebbe molto.
0: Oggi è il giorno adatto perché il Signore degli Anelli,
1: sì, esatto,
0: sarà infatti più grande e più luminoso del
1: ma
0: solito.
1: Ma che bello, che bello!
0: Quindi
1: mi piacerebbe
0: stasera,
1: avere
0: molti appassionati.
1: Mi piacerebbe, sì.
0: Si recheranno, nelle città è un po' difficile.
1: È difficile, abbiamo
0: troppa luce,
1: un inquinamento luminoso, quindi bisogna andare in un posto bello buio.
0: Però ognuno va col suo telescopio, meteo permettendo,
1: sì.
0: su qualche collinetta, insomma, fuori dai grandi centri urbani, e cerca di vedere questo gigante gassoso che non
1: sì.
0: ha uguali peraltro nel sistema solare, e perché ha questi anelli che sono iconici, veramente.
1: Ah, sono meravigliosi.
0: Chissà chi ha regalato gli anelli a Saturno?
1: Bella domanda.
0: Vabbè, allora, appassionati di astronomia avvisati, abbiamo detto canzone di Biagio Antonacci e si chiama Solo due parole.

0: Radio Latte e Miele a casa mia con Dania e Guido. Abbiamo sentito solo due parole, Biagio Antonacci.
1: Signora Dania, signor Guido, ma siete sempre alla radio, io devo pulire.
2: Ma signora, è domenica, vuoi pulire di domenica?
1: Caterpillar lavora sempre, sabato, domenica, Natale, Pasqua, sempre.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci, quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve, ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93012. 335 57 93012.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68. Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e in DAB, in tutta la regione Marche ed Abruzzo.

0: farlo ora.
1: E ce lo dice anche Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente.
2: Ti ho voluto
1: veramente, guarda. Veramente. Adesso non lo so, però una volta sì.
2: Senti, abbiamo parlato ieri di Mengoni, sì, perché da domani fa questa cosa particolare a Milano, ha preso la direzione artistica di un locale e si presenterà sul palco con 11 musicisti, ospiti vari, disc jockey, creativi, non lo so, nani, ballerine.
1: Dai.
2: Non lo so. E però fa questa cosa un po' particolare in un luogo
1: molto piccolo,
2: in un luogo piccolo,
1: sì,
2: ma con dei costo dei biglietti veramente molto molto elevato, e dicevamo che i prezzi dei biglietti dei concerti in generale sono aumentati in maniera vertiginosa
1: perché
2: non ci sono più i ricavi tradizionali nel mondo della musica,
1: cioè la discografia non vende più nulla,
2: più
1: dischi,
2: e
1: non
2: allora,
1: vende più niente,
2: e allora l'unico luogo dal quale ricavare è proprio sono i live, con costi di inflazione esagerati, ma vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare?
1: Così,
2: che dobbiamo
1: fare? Se non guadagnano più.
2: Però non è un fatto nuovo, è quello che i biglietti dei concerti raggiungano cifre elevate. Perché stavo andando a guardare proprio ieri, indietro nel tempo, e c'è un concerto singolo.
1: Sì.
2: Che è stato sottolineato come il più costoso della storia ed è associato alla reunion dei Led Zeppelin che c'è stata a Londra nel 2007. Italiani sul secondary ticket hanno raggiunto i $14,000.
1: Aiuto!
2: Cioè, e costavano, inizialmente costavano $250.
1: Oh mamma!
2: Sono arrivati fino a $14,000.
1: Ma è tantissimo! Pazzesco, mamma, veramente!
2: Era la reunion dei Led Zeppelin.
1: Sì, ho capito, ma non no. Sono bruscolini, $14,000.
2: Comunque tanti concerti in Italia, i più che hanno visto maggiore presenza di spettatori paganti sono quello di Ultimo a Tor Vergata a Roma il 4 luglio di quest'anno. Poi vabbè, Modena Park, Vasco Rossi ha avuto un buon record di spettatori ed era nel 1 luglio del 2017, primato mondiale storico per un singolo artista in un'unica data. E poi al terzo posto c'è Luciano Ligabue con Campovolo 10 settembre 2005, 165.264 spettatori paganti.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: devo avere l'ispirazione che non ho più da un po', esatto, diciamo, esatto. Così, ecco.
1: No, però stavo pensando che è un'abitudine assolutamente milanese, che è quella di fare, cioè un'abitudine che è quella di fare gli aperitivi, sai, sì. Che sai che vabbè, chiaro, in tutta Italia si beve, l'ape. Si beve bene,
0: andiamo a fare un ape,
1: però a Milano c'è questa cosa qua,
0: l'ape.
1: A partire da domani, o forse già da oggi pomeriggio, ci sono una serie di appuntamenti in città qui a Milano che porteranno poi ad un appuntamento del 7 ottobre. Cioè, durante tutta la settimana però c'è il Gotha della miscelazione d'autore dà spettacolo nei migliori bar meneghini.
0: Ma
1: perché?
0: Dai.
1: Perché il 7 ottobre ci sarà, diciamo, la conclusione di questi giorni, con una delle classifiche più autorevoli e attese del panorama internazionale del beverage, che è The World's 50 Best Bars. Cioè vanno a scoprire i 50 migliori bar del mondo.
0: Ah, sì,
1: e
0: certo.
1: Questo per la prima volta è arrivato a Milano,
0: che è
1: capitale mondiale del cocktail in Italia, è una cosa curiosa. Quindi, cara la mia bartender.
0: Sì, no, io sono bar woman.
1: Questo succede al mercoledì solo.
0: Esatto.
1: Lasciamo gli abiti,
0: sì.
1: Si parte già da oggi, io te lo dico,
0: e
1: gli
0: via.
1: Appassionati di tutto il mondo potranno seguire questo evento su YouTube, ma noi che siamo in città ci spostiamo e facciamo zig zag.
0: Io e te,
1: sì, ma
0: la vedo
1: perché zig zag?
0: La vedo durissima.
1: Ma perché la vedi durissima?
0: Perché non vedo io e te che andiamo per l'aperitivo stasera.
1: Ma mi dici, la vedo benissimo.
0: Ah, ti vedi bene?
1: Sì, vedo benissimo. Fare zig zag tra un Negroni,
0: sì, ciao,
1: un Garibaldi,
0: sì,
1: uno sbagliato,
0: sì,
1: un americano,
0: sì.
1: Zig il vermouth, zig gli amari.
0: No.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Spot.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Giulianova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
10: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo
9: uomo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili

0: può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
1: Latte e miele.

Il mio slancio è infinito come il mare e non meno profondo è il mio amore. Più te ne dono, più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti. William Shakespeare.

0: Mari Caiane su Radio Latte Miele, questo è Detto tra noi Dani e Guido.
1: Sì.
0: Siamo qua per il nostro appuntamento del fine settimana, un weekend ancora molto soleggiato
1: in gran parte d'Italia, direi.
0: Weekend che prevede anche degli spostamenti, delle persone che si muovono qua e là in automobile. Vi teniamo compagnia con la musica e adesso tra l'altro ascolteremo la nuova di Giorgia che si chiama Parafulmini. Però so che tu prima volevi parlare di una
1: cosa
0: roba che non ho capito di cosa vuol parlare.
1: Ah, adesso ve lo spiego,
0: Non l'ho capita, ma adesso vediamo.
1: Voi sapete chi ha inventato i carrelli della spesa, quelli che usiamo nel supermercato? Bene, questo signore che si chiamava Sylvan Goodman ed era praticamente il proprietario di una catena di supermercati nell'Oklahoma.
0: Uh-huh.
1: E le persone all'epoca andavano a fare la spesa con le borse ed era diciamo molto faticoso, perché dopo un po' non ci stava più niente nelle borse o le borse diventavano troppo pesanti. Allora cosa gli è venuto in mente? Facciamo un carrello.
0: Uh-huh.
1: E ha cominciato a introdurre i carrelli nei suoi supermercati, ma la gente non li usava perché le signore dicevano sembra una carrozzina, quindi ci mettevano dentro i bambini addirittura volendo, no? Cioè l'idea era quella. Gli uomini non lo usavano perché
0: non avevano il mezzo dollaro
1: non c'erano ancora i soldini da mettere dentro, i carrelli erano liberi. Gli uomini non lo usavano perché non era decoroso che un uomo spingesse un carrello.
0: Aspetta, che anno era? Abbiamo detto 1939.
1: No, aspetta, stiamo parlando degli anni 40.
0: Ah, ok,
1: circa.
0: Ok.
1: E praticamente non c'è una data in questo caso specifica, ci sono delle date dopo che ti fanno vedere come si è evoluto il carrello. Allora cosa è successo? Che visto che la gente non usava questi carrelli, l'espediente di questo signore è stato: io prendo degli attori e vi faccio entrare nei supermercati e faccio usare i carrelli. La gente a quel punto ha visto l'uso del carrello, che era una cosa comoda, e ha cominciato ad usarli. Chiaramente qual era lo scopo? Quello di far comprare molto di più alla gente.
0: Hai
1: capito?
0: Certo, consumismo.
1: Il consumismo, perché chiaramente con un carrello hai più tempo per girare e riempirlo, come facciamo tutti.
0: E c'è più spazio.
1: Nel 1947 è stato inventato il retroapribile, quindi a questo punto i carrelli si sono infilati uno dentro l'altro, perché invece prima erano tutti singoli, no? E nel 1970 è stato inventato il portabimbi, quindi seggiolino per mettere i bambini davanti. Hai capito com'è sta la storia dei carrelli?
0: Bello.

0: con te.
1: Giorgia Parafulmini, nuova bellissima.
2: Sì, sì, nuova,
1: molto,
2: proprio
1: molto,
2: nuova,
1: molto nuova. Bella. Brava Giorgia, sei sempre una grande.
2: Eh beh,
1: veramente.
2: Senti, qui sulla Radio Latte Miele il tempo scorre veloce. Anticipo agli ascoltatori che poi tra un po' avremo anche un ospite.
1: Ah, certo, sì.
2: Ed è un ospite che ci parlerà di buone maniere.
1: Buone maniere,
2: a proposito di buone maniere.
1: Sì, caro, dimmi.
2: Caterpillar, senti un po'.
3: Signora Dania, signor Guido, ho visto Ardi a pulire, ma non pulisce bene. Sono andata a vedere e ho trovato la polvere sul corrimano, ma non va bene.
2: Niente, anche Ardi ridarguito dalla nostra caterpillar.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Spot. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
10: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 €. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
14: Le donne sono fatte per sopportare i tacchi, non gli imbecilli. Charles Bukowski.
15: E penso a te quando penso a una donna. Lucio Battisti, 1972.

0: Lucio Battisti, anni 70 con E penso a te, poi il compleanno di Cristina, di Antonello Venditti per gli anni 80 e poi adesso invece è arrivato il momento qui a Radio Latte e Miele
1: del nostro aperitivo,
0: di un'apertura, di un'apertura di una bottiglia riserva.
1: È vero.
0: E allora auguriamo buona domenica anche stappando questa bottiglia, peraltro con l'unica canzone dell'era dei Decibel.
1: Sì.
0: Che Enrico Ruggeri ha continuato a portare con sé della sua lunghissima carriera con costanza nei concerti, perché
1: certo.
0: Non l'ha mai abbandonata. Ha una struttura secondo me geniale, perché inizia con la sola voce di Enrico Ruggeri, isolata,
1: sì,
0: senza musica,
1: sì,
0: e racconta però la solitudine del successo. Si chiama Vivo da Re.
2: Vivo

0: Vivo darei i decibel addirittura. Beh, su Radio Latte Miele.
1: Abbiamo stappato una bottiglia del 1980.
0: Sì, è una bottiglia riserva.
1: È una bottiglia riserva.
0: Perché noi l'idea è proprio quella di stappare le bottiglie riserva e ascoltare, gustare insieme così delle cose che non si sentono
1: molto facilmente, peraltro.
0: Va bene, questa era Vivo da Re con i Decibel e con Enrico Ruggeri. E come dicevo, molto legato a questa canzone, infatti se la porta con sé nei concerti. Sulle scale, invece,
1: sì,
0: c'è,
1: esatto,
0: Ardi.
1: C'è Ardi.
2: Buongiorno, sono Ardi.
0: Buongiorno.
2: Aiutante di signora Naso, provato a bussare a voi, e ma forse non mi sentite.
0: No.
2: Potete rispondere, prego.
0: No.
2: Sto cercando mio amico DJ Aldo, e ma anche lui non risponde oggi. Sono preoccupato. Ho presentato lui a mio cugino Gali. Perché lui mi ha chiesto. Quando ho detto c'è Gali lavora tanto con medicina c'è arrivano da Afghanistan. So c'è ieri sera loro fanno festa qui. Io non andato perché mattina lavoro presto. Nessuno tornato a casa e nessuno risponde qui. Cosa devo fare? Voi avete numero di telefono?
0: Sì,
2: sono preoccupato.
0: No, è preoccupato. Beh, gli ha presentato il
1: non
0: cugino.
1: Non ho capito niente nel mezzo.
0: Allora, Ardi ha presentato al nostro DJ Aldo
1: suo cugino
0: e che
1: hanno
0: viene,
1: fatto una festa.
0: Che viene dall'Afghanistan,
1: sì,
0: e che si occupa di medicine.
1: Hanno fatto
0: una festa ieri sera e lui non risponde e quindi lui è preoccupato.
1: Ho capito.
0: Ha di che preoccuparsi, in effetti.
1: In effetti, hai ragione. Non avevo capito il centro, adesso ho capito tutto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000.
11: specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
13: Latte Miele,

0: Jack e Laura Pausini insieme qui su Radio Latte Miele. Buona domenica ancora dalla casa di Dani.
1: Non è vero, buona domenica
0: a chi si sveglia intorno a quest'ora, a chi invece è in pista già da un po', a chi è in auto, a chi si sta recando dagli amici, dai parenti
1: a mangiare, pranzo della domenica. Pranzo della domenica,
0: il manicaretto
1: famoso. Io oggi veramente non so che manicaretto
0: non lo so. Senti, a proposito di cose che non si sanno,
1: sì.
0: Abbiamo già fatto una richiesta del genere in settimana, ma la ripropongo anche per la domenica mattina.
1: I fuochi d'artificio. Anche stanotte l'ho sentito.
0: Esattamente, ma perché nelle grandi città, a Milano sicuramente, così come a Torino e a Roma, ma credo anche altrove, a mezzanotte.
1: No, non è vero, perché era l'una stanotte.
0: Vabbè, adesso.
1: Non è proprio preciso l'orario.
0: No, intorno a mezzanotte vengono esplosi i fuochi d'artificio, durano pochissimo, un minuto e mezzo.
1: Sì,
0: non di più. Poi, ma il motivo qual è?
1: È un mistero.
0: Ci sono delle leggende metropolitane che dicono che sia una cosa legata alla malavita.
1: Ma sembra che abbiano chiesto alla polizia e la polizia abbia detto no, non è così.
0: Vabbè.
1: Mi è stato detto, poi non lo so.
0: È un mistero. Se avete qualche ragguaglio in merito da darci, potete farlo. C'è un numero di WhatsApp per i vostri messaggi:
1: 335-787-1910.
2: Signora Dania, signor Guido, ce la faremo.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola. E tra un po' io viaggerò da sola, lo
2: sì,
1: sai?
2: Sì, lo so che
1: lo sai che ti lascerò per andare a Lucca?
2: Lo so. Dovrò organizzarmi.
1: Lo so, ti dovrai organizzare.
2: Dovrò organizzare.
1: No, sapete una cosa? Che in effetti è una vita intera che io non vado via da sola senza questo rincopiteco alle mie spalle. E quindi lo lascerò da solo.
2: Bene, non sarò solo.

0: partecipa alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
2: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
3: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lana. Telefona 0736 30 41 31.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: Emma Fabi Fibra su Radio Latte Miele in diretta con Dani e con Guido. È domenica mattina, abbiamo sempre la possibilità di ospitare qualcuno, certo, a casa nostra, lo facciamo volentieri, e stamattina c'è con noi Roselyn Mirialaki. Ciao Roselyn.
1: Buongiorno,
2: buongiorno
1: Roselyn.
2: Ciao, che bello vedervi e sentirvi.
0: Buongiorno.
2: E buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, certo.
1: Anche a te.
0: Allora, chi è Roselyn Mirialaki? In soldoni, tu sei un opinionista, hai fatto la dirigente aziendale per tanto tempo, poi sei diventata, esatto, un personaggio televisivo e sei conosciuta, esatto, come la signora del bon ton.
2: Esatto, e così mi danno, diciamo, a me questa bellissima etichetta di signora bon ton. Certo. E devo dire che, insomma, chiunque frequento e chiunque incontro sono le persone che vogliono sapere

0: sette, quindi tante, diciamo, regole di vita che oramai si sono messe un po' da parte, e non va bene, perché la qualità di vita è importantissima.
1: Sono d'accordo, assolutamente.
0: Vero?
1: È anche una questione di educazione.
0: Esatto, infatti ecco, voi avete ricevuto i miei fiori, è una cosa che io voglio dire anche al nostro pubblico: quando sei invitato a casa di qualcuno non devi mai presentarti coi fiori, perché tu metti, diciamo, in difficoltà la padrona di casa, che deve cercare un vaso, deve cercare l'acqua, ha le mani occupate, quindi la metti in crisi. Quando tu sei, diciamo, ospite di qualcuno, i fiori vanno mandati prima, 2-3 ore prima,
2: certo,
0: del tuo arrivo,
2: certo.
0: O dopo, se non hai tempo di farlo prima, a far seguito della tua visita. Questa è una cosa che pochi sanno, però
2: sì,
0: è vero, assolutamente attenersi a queste regole, perché metti in crisi, guarda, da un bel invito diventa la donna di casa un impiccio.
2: Ma, senti, ma se uno si presenta a casa con una bottiglia di vino?
0: No, va benissimo, io parlo dei fiori che tu metti, diciamo, in difficoltà,
2: certo,
0: quando devi trovare un vaso, no, la bottiglia di vino, sì, bollicine, quello che tu porti, va benissimo, perché la prova di casa lo mette nel frigorifero e va bene così. Ma quello,
1: certo,
0: che riguarda un discorso floreale, mai farsi, diciamo, presentare con questo, ma anticipare o posticipare.
1: Adesso abbiamo molto chiaro questa cosa. È vero,
0: bene,
1: io vado sempre con dei fiori. E hai ragione.
2: E metti tutti in difficoltà, vedi?
1: Sì.
0: È vero, perché devi cercare il vaso, ma in quel momento la padrona di casa è troppo presa da riceverti.
2: È già
0: da
2: vero,
0: aver sistemato la tavola e tutto quanto, lui non può avere tempo di fare questo. Quindi sono molto contenta che iniziamo con questo consiglio, che può essere veramente alla portata di tutti.
2: Senti, un altro consiglio utile per diciamo, ospitare delle persone e regalare appuntamento con buone maniere, quale può essere?
0: Cioè, per la persona che viene ospitata?
2: Sì,
0: o
2: per la persona che viene ospitata e anche per chi ospita.
0: Allora, devi sempre capire da chi vai, il tipo di casa che hai, che vai a incontrare, e le persone, diciamo, che vai a incontrare. Quindi cercare sempre di fare un presente che sia, diciamo, simile a chi ti sta ricevendo. Quindi, al di là dei fiori, della bottiglia, può essere un bellissimo cadeau, come un bel, diciamo, deodorante per casa, può essere un bel soprammobile, può essere, capito, se la padrona di casa, io per esempio faccio la collezione, penso un po', di ditali. No,
1: sì,
0: di tutto il mondo. A me, se una persona viene a casa mia e mi porta un ditale, diciamo, del Marocco, per dire, o dell'Irlanda, è come se mi fa un gesto meraviglioso, perché è la mia collezione. Quindi,
2: ma insomma, ne hai tantissimi, tra l'altro, di ditali.
0: Ne ho oltre 1000. Pensa.
2: Ma dove, dove li tieni? Nelle teche?
0: Compro delle bacche, esatto, compro delle tecche apposite, che proprio le raccolgo tutte lì e poi li divido, quelli di legno, quelli di metallo, quelli di ceramica, quelli con, diciamo,
2: bella, una passione bella, molto carina,
1: molto bella.
0: Poi magari, ecco, vi manderò delle foto così le vedete, ma
1: sì,
0: è molto molto molto carina. Quindi, ecco,
1: benissimo,
0: la padrona di casa è sempre contenta, perché si rende conto che l'ospite ha fatto attenzione a quello che è la realtà della padrona di casa.
2: Roselyn Mirialacchi su Radio Latte e Miele, continuiamo a chiacchierare con te e di buone maniere tra un attimo, dopo il Disco Weekend.

0: Le bambole di pezza su Radio Latte Miele. Oggi c'è al telefono con noi, in realtà l'abbiamo ospitata virtualmente in casa.
1: Certo.
0: E lei gentilmente ci ha inviato dei fiori
1: sì.
0: qualche giorno fa. Roselyn Mirialacchi, che è un'opinionista che si occupa di bon ton, di buone maniere, e le buone maniere ultimamente sono un po' messe da parte.
1: Sì.
0: Senti, ci hai detto troppo. Che hai una collezione di ditali.
1: Sì,
0: ma com'è nata questa passione?
2: Ma è nata perché un giorno, quando ero direttore commerciale proprio alla Mando Culto Editore,
0: perché tu hai un passato dove hai lavorato nell'editoria.
2: Sì, alla Treccani, al Poligrafo di Secca di Stato, alla Guida Monaci, non so se vi ricordate
0: sì,
2: la Guida Monaci,
0: sì.
2: che purtroppo è, e lì sono stata direttore commerciale per anni, e quindi sempre nel campo dell'editoria. E uno dei miei venditori, un giorno, andando a Parigi, è tornato e mi ha detto, sai, ti ho portato questo ditale perché l'ho visto molto carino con la Tour Eiffel. Ma
1: sì.
2: quando l'ho visto, sai, è nato un amore immediato.
0: Bello.
2: Allora ho detto, ma guarda che bello, ho cominciato a metterlo uno, poi sono andata un po' in giro, ho cominciato due, tre, qua. Adesso tutti i miei amici, chiunque va, parte,
0: dunque.
2: Qualsiasi parte del mondo, ma anche dell'Italia, anche
1: certo.
2: dell'Italia, perché ce l'ho anche di Gubbio, ce l'ho anche di Ragusa, ce l'ho diciamo anche di piccole realtà italiane, e mi è nata questa passione. E quindi ho
0: Beh.
2: Cominciato a metterle in esposizione e tutti i miei amici vengono felici di guardare ditale per ditale, perché
0: Bello.
2: Veramente ogni ditale ha una storia, ha una
1: certo.
2: città, e da quella città poi esce fuori il discorso, no? Su quello che è diciamo, la realtà del popolo dove viene il ditale
1: sì,
2: o della,
1: certo.
2: diciamo, della storia della città. Quindi molto bello, sì sì.
0: A proposito,
2: ma sai, la vita è fatta così.
0: Sì, è vero, è vero. Miriam, Mirialacchi, Roselyn, Miriam ti chiamo, no? Mirialacchi, Roselyn.
2: Ma sai tanti mi chiamano Miriam, il mio cognome è greco.
0: Perché
2: la mia
0: origine
2: è greca.
0: Esatto.
2: Infatti.
0: E la Grecia è sempre stato culla di bellezza e di buone maniere.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: esatto.
0: Forse
2: esatto.
0: lì c'è un legame veramente antico.
2: Molto, molto. Infatti, guarda, mercoledì stavo dicendo, stavo a Crotone, perché ci sarà un bellissimo convegno sulla Magna Grecia, e mi vogliono come ospite per raccontare un po' la mia storia, perché mio padre, il mio cognome è Mirialakis, e quindi uh-huh. vengo proprio dall'antica Grecia, mio nonno, mio bisnonno, e quindi desidero che io racconto quello che è, diciamo, l'origine greca. E quindi
1: certo.
2: stavo a Crotone molto, molto, con molta gioia a parlare della Magna Grecia, ma infilevo qualcosa sempre del bon ton,
0: Certo.
2: Certo.
0: Se siete
2: perché
0: da quelle parti, l'appuntamento è alla torre aiutante del Castello Carlo V, se proprio di fronte al mare, un luogo secondo me molto carino. Io non l'ho mai visto, ma
2: esatto.
0: deve essere bello, deve essere.
2: Casomai vi mandevo delle foto, dai, con molto
0: sì,
2: molto. Che bello,
0: allora,
2: che bello stare con voi, è bellissimo.
1: Oh, grazie.
0: Allora, Miriam,
2: veramente.
0: Siccome il tempo a disposizione non è troppo, non è tanto,
2: purtroppo.
0: E tu hai molti consigli da dare. Ti
2: Tanti.
0: Coinvolgeremo in altre occasioni.
2: Quando volete, perché mi fa molto piacere
0: grazie,
2: per voi e
0: grazie.
2: Per tutto il pubblico di Latte e Miele, che è una radio che io seguo con tanta gioia, perché
0: brava,
2: veramente
0: brava,
2: molto
0: brava,
2: seria, molto
0: brava.
2: Bella e molto divertente. Complimenti.
0: E allora
2: buona
0: spargi
2: domenica.
0: Il verbo di
2: sì.
0: Radio Latte e Miele nei salotti
2: sì.
0: romani, che sono quelli che tu frequenti, perché tu vivi a Roma.
2: Tanto. Tanto, certo, vivo nel pieno centro di Roma, io sono abito a Corso Francia, quindi diciamo nel cuore di Roma, dove due parti c'è lo stadio olimpico, c'è Piazza Borghese, c'è di tutto e di più. Ok?
0: Roselyn, grazie, un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Grazie Roselyn.
0: A presto
2: un
0: e buona domenica.
2: Buona domenica, buona con tutto il cuore e a tutti
0: ciao.
2: Quanti.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Roselyn Mirialacchi.

0: spot. Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. La rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio su un'area di circa 30 chilometri da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 490.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Latte e miele.
4: Ma mi trovo a ridere da solo.
5: Deve esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo. Ennio Flaiano.
6: Senza una donna, 1987, c'è Zucchero e poi arriva anche Eros.

0: L'Aurora di Eros Ramazzotti e il nostro viaggio nel tempo su Radio Latte e Miele ha visto presente Zucchero, poi Eros e adesso poi incontreremo anche Sonora. Ma caro il mio mostriciattolo,
1: sì.
0: È il tuo momento. Mostraci,
1: certo.
0: La mostra, mostro.
1: Oggi andiamo a Roma per la mostra Andy Warhol Forever Love. Allo spazio espositivo della Vaccheria all'Eur, la mostra retrospettiva con capolavori celebri, rarità, testimonianze di vita quotidiana e una selezione di scatti fotografici inediti del fotografo Dino Pregliali durante il soggiorno di Andy Warhol in Italia nel 1978. La mostra raccoglie un patrimonio visivo straordinario che ripercorre i temi fondamentali della carriera di Warhol, dalle serigrafie iconiche, opere celebri in tutto il mondo, alle copertine originali di dischi d'epoca e a storici numeri della rivista Interview. Memorabilia e documenti, rari oggetti di uso quotidiano firmati da Warhol, oltre ad abiti e manufatti che raccontano la sua vita e la Factory. Lo ripeto, Andy Warhol, Forever Love, alla Vaccheria a Roma. Guardo il cielo.

0: sonora su Radio Latte Miele a casa mia con Dani e con Guido in diretta per questa domenica mattina, ormai tarda mattinata. Siamo
1: certo.
0: Quasi vicini al momento dei manicaretti.
1: Te pareva, vicini. Ma no, aspetta, prima dei manicaretti abbiamo ricevuto un messaggio molto particolare da questa signora che si chiama Santina Bilotta e praticamente ci ha scritto una poesia perché apprezza moltissimo la nostra unione, la nostra intesa, e appunto ha voluto omaggiare, diciamo, la nostra coppia con una poesia.
0: Che però non ci ha mandato.
1: No, perché lei vorrebbe i nostri numeri privati, ma i nostri numeri privati noi non possiamo.
0: Mandala lì.
1: Santina, la mandi pure qui sullo WhatsApp della radio e la radio ce la inoltrerà immediatamente. Stia tranquilla che ci arriverà. Comunque la ringraziamo davvero di cuore. Grazie per aver pensato a questi due rincopitechi. E il numero della radio è 335-787-1910.
2: Spot. Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
2: Latte e miele.

0: della Dimani.
1: Che gruppo, Negramaro con Elisa, con Giovanotti, Diamanti qui su Radio Latte e Miele.
2: Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
1: Ringraziamo Umberto in regia.
2: Certo, ringraziamo Ardi che, non lo so, poveretto, sta cercando il suo cugino ma non lo trova.
1: Vabbè, ringraziamo anche Alex Peroni, certo, e Maurice Modica, anche se non li abbiamo sentiti oggi.
2: E ringraziamo
1: Caterpillar
2: che sta diventando veramente la star del nostro programma.
1: Ce la faremo. Senti, stai nel chill?
2: Sì, sto nel chill.
1: Allora, ringraziamo anche chi ci ha scritto. Abbiamo citato prima Santina, ma sono tanti altri amici e vi vogliamo dire che stiamo con voi ancora fino a l'una. Ci sentiremo anche in settimana.
2: Mercoledì.
1: Perché mercoledì apre l'open bar.
2: L'open bar.
1: Vabbè. Mercoledì pomeriggio alle 5:30. Va bene, non andate via, state qui.
2: Siamo arrivati alla fine.
1: Siamo arrivati al momento del congedo. Ciao. Vi lasciamo in ottima compagnia perché c'è Matteo Osso con la Dolce Vita. Vi diamo appuntamento, come già detto,
2: a mercoledì prossimo alle
1: 17:30 oppure al prossimo fine settimana.
2: Certo, assolutamente sì.
1: Da Dani e Guido, grazie e ciao.
2: Io vi saluto con un pensiero di Platone. La mente rimane prigioniera finché accetta le apparenze come verità. Solo chi osa mettere in dubbio ciò che vede può liberarsi dalle ombre e avvicinarsi alla vera conoscenza.

0: Parlare d'amore, la voce di Saif su Radio Latte Miele in questa domenica che oramai vede l'autunno a tutti gli effetti iniziato, quindi anche con le temperature un filo più fresche. Che state combinando? Sarete probabilmente a pranzo, sarete, spero, seduti comodi, perché abbiamo davanti 3 ore di dolce vita.
1: La dolce vita.
0: E siamo di nuovo insieme, cari amiche e cari amici di Radio Latte Miele, buon pomeriggio. In questa dolce vita, come sempre, avremo un sacco di cose da raccontare, cominceremo con delle curiosità che arrivano da un po' tutti gli angoli del mondo e poi parleremo anche di cose che succedono a teatro, faremo un viaggio nel tempo, insomma, siete abituati alla nostra ricetta, sapete che sfogliando la nostra rivista trovate gli spazi a cui siete abituati che vi tengono compagnia il sabato e la domenica pomeriggio. Come in tutte le nostre puntate, cominciamo con il primo spazio che abbiamo, che è uno spazio dedicato alla redazione di Ok Salute.
2: Quando

0: Ok Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi rispondiamo alla domanda se è vero o meno che usiamo solo il 10% del nostro cervello, come spesso sentiamo dire. L'idea che il cervello umano funzioni soltanto al 10% delle sue reali capacità, lasciando inutilizzato un immenso giacimento di materia grigia, è un falso mito estremamente popolare, alimentata da film di fantascienza, corsi di potenziamento mentale e aneddoti sulle doti umane. Questa convinzione suggerisce l'esistenza di un potenziale inespresso pronto per essere sbloccato. Le neuroscienze smentiscono categoricamente questa narrazione. Il cervello è un organo attivo nella sua interezza in quasi ogni momento della vita quotidiana. La convinzione nasce da un'errata attribuzione allo psicologo William James all'inizio del Novecento ed è ancora radicata. Un'indagine negli Stati Uniti ha evidenziato che il 36% del pubblico generale, il 33% degli educatori e persino il 14% di chi ha una formazione neuroscienze la considera ancora vera. Perché usiamo il 100% del cervello allora?

0: macchie nasce da un'errata interpretazione della risonanza magnetica funzionale. Le immagini colorate non indicano le uniche zone attive, ma registrano dove la risposta cerebrale supera la frequenza basale per un determinato compito. Le zone non evidenziate mantengono comunque un'attività di fondo in stand-by. Allo stesso modo è stata smentita la tesi secondo cui le cellule gliali di supporto siano 10 volte superiori ai neuroni. Uno studio con metodologie di conteggio cellulare di precisione ha dimostrato che il rapporto nell'organo è di circa 0,7 a 1, e che la glia partecipa attivamente alla nutrizione neuronale e ai meccanismi della memoria. Non esistono scorciatoie per sbloccare capacità nascoste, ma è ampiamente dimostrato che il cervello risponda positivamente alla stimolazione quotidiana grazie alla neuroplasticità. Per mantenere l'organo efficiente nel corso del tempo, la ricerca scientifica raccomanda di adoperare le seguenti buone pratiche: attività fisica regolare, praticare esercizio anche intensivo. Intensità moderata favorisce l'irrorazione sanguigna e la plasticità cerebrale, allenamento cognitivo, quindi dedicarsi alla lettura, al gioco enigmistico o all'apprendimento di nuove competenze e linguaggi, socialità e creatività, coltivare relazioni interpersonali, interessi culturali o passioni artistiche, igiene del sonno, preservare la qualità del sonno notturno, fase in cui il cervello rielabora le informazioni. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
2: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
1: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Urbisaglia, 2 giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9:30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
3: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
4: Latte e Miele.

La mia ragazza Francesca Michelin su Radio Latte Miele. Noi apriamo la nostra finestra sul mondo con le curiosità che arrivano da tutti gli angoli della terra. In realtà in questo caso rimaniamo in Italia, ma andiamo un po' indietro nel tempo. Perché? Vi voglio raccontare di una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Se ne fa un gran parlare, giustamente è una delle rivoluzioni che stanno prendendo piede nelle nostre vite di tutti i giorni, che si può alle volte applicare anche a opere di carattere storico. Mi riferisco alla Nascita di Venere di Botticelli, che ha come protagonista ovviamente Venere interpretata, cioè la modella che ha posato per Botticelli in quella sede era Simonetta Vespucci, che è morta molto giovane, poverina, improvvisamente. Ebbene, l'opera La Venere di Botticelli è stata sottoposta all'analisi della intelligenza artificiale, che è riuscita a esaminando la postura, il collo e la silhouette della modella, è riuscita a formulare una diagnosi retroattiva sulle cause della sua morte prematura. E da tutti questi elementi combinati ovviamente con elementi di medicina che sono nel database dell'intelligenza artificiale, la diagnosi che è stata fatta è quella di una specifica patologia polmonare, la tubercolosi, che effettivamente anche dal punto di vista storico è pertinente con il momento in cui la modella ha vissuto. No.

Pierci con Sul Filo su Radio Latte Miele, noi continuiamo sul filo delle curiosità che ci portano in giro per il mondo. E in questo caso però io vi dico, allontaniamoci proprio dal mondo, andiamo nello spazio. Perché una curiosità molto così che mi ha colpito leggendo, cercando notizie da raccontarvi, è questa che degli astronauti hanno dichiarato anche in momenti diciamo diversi della storia che al rientro sentivano intrise le proprie tute, queste tute di questi materiali speciali chiaramente altamente protettivi che gli consentono di potersi muovere nello spazio anche al di fuori delle navicelle spaziali, hanno riferito che l'odore che sentivano era un odore molto intenso e molto simile a quello della griglia, della carne bruciata. Pare che come dire, l'aria che si respira nello spazio sia quella di un barbecue fondamentalmente. In realtà la natura di questo odore ovviamente non è chiara, perché bisognerebbe campionare una parte di quelle molecole che sono in sospensione per cercare di ricondurle a elementi a noi conosciuti. Rimane comunque molto curioso il fatto che anche in un luogo così lontano la mente umana cerchi delle associazioni con quello che conosce e che in qualche modo identifica. E quindi ogni volta che fate il barbecue potete dire anche voi che siete stati nello spazio.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, raccordo Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo, di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone al chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
8: Latte e miele.

su Radio Latte Miele. Tra poco arriva il nostro viaggio nel tempo e andiamo al 1973, grandissimo successo di Claudio Baglioni, Io me ne andrei. 10 anni più tardi invece ci sarà Donatella Milani che cantava Volevo dirti.

0: Volevo dirti, la voce di Donatella Milani che torna dal 1983, era un Sanremo quel 1983, ma noi facciamo come sempre salti nel tempo, qualche volta indietro, qualche volta avanti. Vi porto al 10 di ottobre, quindi sabato prossimo, questo che arriva, alle ore 21 al Teatro Odeon di Bologna ci sarà in scena La Deriva. Ne parliamo con Alan Zamboni, che ci racconterà un po' di tutto di quello che succede a lui e anche ai suoi compagni di viaggio, che tra poco anche nomineremo. Ben trovato, benvenuto alla Dolce Vita. Ciao Alan.
1: Ciao.
0: Allora, che succede in questo 10 di ottobre?
1: Allora, facciamo questo spettacolo che si chiama La Deriva, che fine ha fatto il pensiero scientifico. Io mi occupo di storia della scienza, quindi faccio divulgazione scientifica, e insieme all'amico cantautore Alessandro Sipolo abbiamo pensato, in realtà è stata una sua idea, di raccontare un po' la storia del pensiero scientifico, perché ci sembra che sia anche un momento storico in cui è importante recuperare certi schemi di pensiero che vengono spesso traditi anche e soprattutto nelle altre sfere del potere, e quindi facendo danni non indifferenti. E quindi, come dire, in qualche modo vogliamo raccontare la nostra piccola, dal nostro piccolo, diciamo, palco, vogliamo raccontare la storia di questo pensiero e l'utilità che ha questo pensiero.
0: E da qui ripartiamo tra poco, proprio per raccontare anche ai nostri ascoltatori, che magari hanno piacere di venire a vedervi, che cosa succederà sul palco del Teatro Odeon il 10 di ottobre. State con noi.

0: Articolo 31, con domani su Radio Latte Miele continuiamo a parlare di questa deriva, la deriva cioè che fine ha fatto il pensiero scientifico. Lo stiamo discutendo, ci sta raccontando Alan Zamboni, che è un divulgatore scientifico, quindi diciamo una voce non propriamente appartenente al mondo dello spettacolo, anche se poi magari c'è una certa familiarità, Alan, nello stare davanti ad una platea e nel raccontare delle cose ad un pubblico, no? Anche se chiaramente con
1: sì,
0: diversi.
1: Sì, in realtà io vengo un po' dal mondo dello spettacolo, nel senso che avevo iniziato come cantautore, quindi ho suonato anche un po' di gruppi, quindi ho avuto la fortuna di poter calcare abbastanza presto un po' di palchi, però diciamo i miei due compagni sicuramente di viaggio sono molto più avvezzi, diciamo, a calcare palcoscenici del mondo dello spettacolo. Uno, come dicevo prima, Alessandro Sipolo, cantautore di Brescia, e poi sarà con noi un grandissimo musicista che è Paolo Malacarne alla tromba, e quindi il trio è composto da noi tre, ecco.
0: Ah, ecco, quindi c'è anche un accompagnamento musicale che sottolinea. Ma senti, questo spettacolo, cioè, nasce da un'idea, da uno stimolo di Alessandro Sipolo, ma tu quando te l'ha proposto come hai pensato di arrivare al pubblico? Che cosa c'è di nuovo da raccontare?
1: Ma l'idea è quello appunto di raccontare un po' la storia dell'evoluzione del pensiero scientifico, e quindi dare un po', come dire, delle linee guida su quello che è stato il pensiero dell'essere umano, che fondamentalmente ha cominciato a porsi delle domande, no? A dedurre determinate cose, e pian piano nel corso della storia a sviluppare, come dire, dei metodi per avere delle certezze da un punto di vista razionale, della logica e così via.
0: E hai detto due parole, scusami se ti interrompo, sì. mi sembrano non sottovalutare, cioè okay. Razionale e logico. Se tu sei d'accordo partirei proprio da qui, perché è un po' intorno a questo concetto che si articola, sì, anche la deriva del pensiero scientifico, e lo facciamo tra poco, state con
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo. Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: Per me è importante Tiro Mancino su Radio Latte Miele, per me è importante riprendere da dove abbiamo lasciato con il nostro Alan Zamboni sui concetti di razionale e logico, che sono da un lato probabilmente le fondamenta del pensiero scientifico, dall'altro anche i due concetti che spesso vengono messi in discussione quando si vuole a tutti i costi pensare che dietro la scienza ci sia una sorta di marchingegno malvagio che ci vuole vittime di un raggiro mondiale.
1: Sì, difatti, appunto, un po' l'idea era quella di raccontare questa razionalità, questa logica, questi strumenti che abbiamo del pensiero scientifico, come vengono applicati male molto spesso in mano al potere. Abbiamo esempi, tantissimi esempi di potere che gestisce male la scienza e che non si rapporta a quello che è il pensiero scientifico. E l'idea di raccontarlo, ovviamente, con uno stile che assomiglia ovviamente a quello che io ho del mio canale, quindi c'è anche sempre molta ironia, cioè si ride, si diverte, si cerca anche di pensare, di ragionare, di riflettere, insomma, un po' di cose insieme. Perché lo spettacolo è spettacolo, comunque è show, e dicevo prima c'è anche musica, insomma le canzoni di Alessandro Sipolo accompagnano i miei interventi.
0: Beh, questo è interessante perché ovviamente sei a teatro, quindi non è una lezione diciamo cattedratica all'università, è importante, esatto, che la gente non si addormenti, direi, perché alle volte può anche succedere, e soprattutto che non se ne vada, perché diciamo quello che il servizio che voi offrite non, qualora non fosse all'altezza delle loro aspettative, quindi è intrattenimento, è divertimento ed è anche qualche occasione per riflettere. E riflettiamo ancora, non è finito il nostro tempo insieme, intanto continuiamo con la musica, state con noi su Radio Latte Miele.

0: 13:58
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Paparazzi, la voce è quella di Cesare Cremonini su Radio Latte Miele. A proposito di musica, stiamo parlando con il nostro ospite Alan Zamboni dello spettacolo che è in scena al Teatro Odeon il 10 di ottobre a Bologna alle ore 21. Si chiama La Deriva, che fine ha fatto il pensiero scientifico. Che tipo di musica avete pensato di abbinare a questi argomenti che sembrerebbero così lontani dall'intrattenimento musicale?
1: Ma innanzitutto delle musiche di Alessandro Sipolo, che è cantautore, quindi ha dei brani che sono particolarmente adatti a questi temi, e poi anche dei piccoli interventi musicali approfittando anche della bravura e delle capacità di Paolo Malacarne, che è un trombettista bravissimo che suona da 10 anni con Alessandro, per cui diciamo le canzoni di Alessandro con intermezzi musicali fatti ad hoc, interventi proprio per sottolineare determinati momenti. Come dicevo prima, è spettacolo, quindi c'è anche l'aneddoto, c'è il racconto, c'è il divertimento, e si cerca di raccontare appunto delle cose serie, ma in un modo che possa essere digeribile a tutti, ecco.
0: Beh, sì, giusto. Allora ti lancio una domanda e poi la risposta me la dai dopo che ci siamo cantati qualche canzone insieme. Prova a pensare un aneddoto, una curiosità, un pezzettino del tuo spettacolo che ci può in qualche modo spoilerare, per piccolo che sia, in modo che i nostri ascoltatori capiscano anche di quali contenuti stiamo parlando. Ti lascio il tempo di un po' di pubblicità e qualche canzone e poi torniamo e ce lo racconti.
2: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Latte e miele.

0: Vento di passione con Mina su Radio Latte Miele. Noi abbiamo il vento della scienza che ci accompagna in questa intervista con Alan Zamboni, che ci deve dare un piccolo assaggio, diciamo, dello spettacolo che troveremo in scena al Teatro Odeon di Bologna il 10 di ottobre.
1: Ma di interventi molto anche divertenti ce ne sono. Uno che in particolare forse si ricordano tutti, quando all'inizio della pandemia Covid il presidente degli Stati Uniti, che anche allora era Trump, aveva così sottolineato l'idea di poter, per esempio, iniettarsi del disinfettante, così, perché gli sembrava potesse essere una buona idea, in conferenza stampa davanti al mondo. Quindi questo ci sottolinea anche il fatto che è vero che la scienza vive di dubbi e prosegue, diciamo, la sua storia attraverso il dubbio e la messa in discussione delle cose, ma la scienza ha anche delle certezze. Quindi una delle certezze è che se tu ti bevi la candeggina o ti inietti il disinfettante non è una cosa buona, per esempio.
0: No, esatto, sì, penso che le conseguenze siano facilmente intuibili anche senza, esatto, essere un medico laureato, diciamo, no?
1: Esattamente.
0: Non iniettatevi disinfettante, non bevete la candeggina, perché non va a finir bene, rischia di essere fastidioso.
1: Anche se l'ha detto il presidente degli Stati Uniti, ecco.
0: Sì, che ha dato dimostrazione di essere un uomo particolarmente colto in questo frangente. E questo è uno degli esempi, immagino che poi tu articolerai, insomma, lo costruirai.
1: Certo,
0: anche
1: lo spettacolo prosegue per varie articolazioni, sempre appunto alcune un po' più divertenti, alcune un po' più serie, insomma, si cerca di lavorare anche su questo, di dare un ritmo e una dinamica.
0: Beh, che mi sembra fondamentale. Abbiamo ancora qualche minuto insieme per i saluti finali, rimani con noi.

0: Sì che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, è Aiello su Radio Latte e Miele, il suo ultimo lavoro proprio fresco fresco di stampa discografica, e noi invece abbiamo ancora per l'ultimo minuto e mezzo insieme a noi Alan Zamboni. Vi ricordo Teatro Odeon di Bologna il 10 di ottobre con uno spettacolo che si intitola La Deriva, che fine ha fatto il pensiero scientifico. Visto che hai una quarantina di secondi, Alan, c'è qualcosa di importante che vuoi dire ai nostri ascoltatori?
2: Ma solo che li aspetto, che spero che si divertiranno e che usciranno, diciamo, dal teatro con un'ora e mezza passata bene, e magari con qualche pensiero, qualche riflessione, magari portandosi a casa qualche concetto in più che non sempre così scontato.
1: Mi sembra un ottimo auspicio, quindi se siete curiosi del pensiero scientifico e avete voglia anche di fare qualche riflessione con un sorriso, sabato sera è l'occasione perfetta. Grazie per essere stato con noi, come si dice.
2: Grazie a voi.
1: È poco scientifico dire in bocca al lupo, però si dice.
2: No, va benissimo.
1: Va benissimo.
2: Funziona sempre.
1: Buon lavoro, grazie.
2: Grazie anche a voi, ciao.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 487 di Caramanico Terme è attivo un senso unico alternato di circa 200 metri fra gli svincoli di Caramanico Terme e di Santa Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
6: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
8: Latte e miele.

pronti a ripartire con il nostro viaggio in questa occasione andremo a scoprire un Lucio Dalla del 1986 con uno dei suoi pezzi più celebri, Caruso. E poi invece andremo agli anni 90, dove ci sarà Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso per il 92.

solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

Era il 1992 e Antonello Venditti cantava Benvenuti in Paradiso. Noi invece abbiamo scelto un altro anno per raccontarvi un po' di cose che sono successe, mi riferisco al 2004. Sono già passati 22 anni da quel 2004 in cui sono successe un sacco di cose e sapete che noi come sempre abbiamo l'abitudine di cominciare dalla musica dell'anno che abbiamo scelto, in particolare dalla classifica che parte dal basso, decima posizione. Ancora non aveva cominciato a cantare in italiano Elisa e molti di noi, me compreso, pensavamo che fosse una ragazza magari figlia di italiani che viveva all'estero, perché comunque l'inglese era impeccabile. Questa è Broken, decima posizione, noi sentiamo la nona.

Jamelia è il nome dell'artista di cui io personalmente ho perso ogni traccia. Non saprei dirvi che fine abbia fatto, spero sia felice e piena di soldi da qualche parte. Superstar era alla nona posizione e noi andiamo all'ottava. Sappiamo molto bene che fine ha fatto Anastasia, che continua a cantare, a sfornare successi. Questa era l'ottava posizione con Sick and Tired. Andiamo alla settima. Boy band di grandissimo successo, i Blue con Curtain Falls, alla settima posizione della nostra classifica del 2004. Sentiamo la sesta. Sesta posizione per Yeah, che mi sorprende un po', mi sembra anche un po' bassa in classifica perché il successo all'epoca fu veramente travolgente. Usher insieme a Lil Jon e Ludacris con la sesta posizione e noi invece sentiamo chi c'è alla quinta. Questa è una di quelle canzoni di cui si canta tutti il ritornello che fa Heia, però magari ci perdiamo il resto del pezzo della canzone perché chiaramente quando cantano in lingua straniera non è sempre facile. Outkast per la quinta posizione, sentiamo la quarta. Ho detto che Anastasia non aveva fatto perdere le sue tracce nemmeno nella classifica, perché oltre che alla ottava posizione la ritroviamo anche alla quarta con Left Outside Alone. Saliamo sul podio. Questa ce la siamo trovata veramente anche nella minestra in quegli anni, cioè l'ascoltavamo dappertutto. Dragostea con una collaborazione con Gabri Ponte, noi invece sentiamo chi c'è al secondo posto. Allora, la versione radiofonica distribuita dalla casa discografica silenziava le parolacce. Il titolo è Fuck It, che è, come dire, vai un remengo, mettiamola così. La cantava Eamon ed è stato un grande successo che si è posizionato alla seconda posizione della nostra classifica del 2004. Adesso è arrivato il momento di ritrovare una band che abbiamo già trovato, ma in una versione italiana. So-

0: Il successo dei Blue nei primi anni 2000 era tale tanto che hanno fatto delle versioni anche in lingue diverse dall'inglese, e questa, che nella versione originale si chiamava Breathe Easy, è diventata popolarissima in Italia con il titolo A chi mi dice, è un testo in italiano cantato con un accento inglese che ci fa anche un po' sorridere, fanno anche un po' tenerezza questi ragazzi che chiaramente non parlavano italiano, hanno solo imparato il suono delle parole. Era la prima posizione della nostra classifica, continuiamo con cose successe nel 2004, state con noi.
1: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
2: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.

Sinceramente la voce di Annalisa su Radio Latte Miele, e noi siamo pronti per proseguire con il nostro 2004, che sapete come sempre passa anche dalla Riviera Ligure. Perché il 54esimo Festival della Canzone Italiana si è svolto a Sanremo al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo del 2004. La conduzione è stata quella di Simona Ventura, affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. In realtà l'edizione doveva essere condotta nei piani iniziali da Paolo Bonolis, poi ci sono state una serie di diciamo impedimenti legati anche al fatto che lui faceva altre cose, quindi insomma a brevissima distanza dalla partenza della manifestazione Bonolis si tira indietro e quindi bisogna trovare una sostituzione, e viene individuata in Simona Ventura la risorsa ideale, affiancata da Tony Renis, che è stato il direttore artistico e che è stato anche un pochettino la pietra dello scandalo, perché proprio con Tony Renis ci sono stati dei dissapori riguardo alla direzione artistica, soprattutto tra lui e le case discografiche, che hanno boicottato quella edizione, evitando di mettere sul piatto nomi particolarmente prestigiosi di quel momento. Infatti poi troveremo un sacco di altri cantanti, diciamo o indipendenti o comunque non di primissimo piano rispetto ovviamente alla realtà musicale del tempo. Vincitore di quella edizione è stato Marco Masini, che dopo aver vinto nel 90 con Disperato torna a Sanremo con L'Uomo Volante, che ci ascoltiamo insieme su Radio Latte Miele, che è arrivato al primo posto della classifica del festival.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tormentone, tormentonissimo direi del 2004, la cantavamo tutti per tutta l'estate con anche un po' di balletti, anche chi non è proprio, come dire, nato per danzare come sottoscritto, però lui era veramente bravo. Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, il tormentone del 2004, anno di cui stiamo raccontando un po' di cose che continuano su Radio Latte Miele tra poco.
1: Quando ci fa

0: outfit.
1: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
0: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
0: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 34, dove se mangia se beve lui.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. La rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Latte Miele, bellissima questa canzone, devo dire, mi piace un sacco, ma ho un dovere che è quello di continuare a parlare del 2004 con gli eventi, con alcuni degli eventi che sono stati importanti in quell'anno. Ce n'è uno che è entrato nella vita letteralmente di tutti noi, che anche parte da un nome di un ragazzo all'epoca giovanissimo, oggi molto molto molto molto ricco. Sentiamo.
2: Se Zuckerberg diventerà il nuovo Bill Gates del web è ancora da vedere.
1: Il nome era quello di Mark Zuckerberg in questo documentario che racconta i primi anni 2000 e le grandi rivoluzioni che ci sono state dal punto di vista tecnologico. Il 4 febbraio del 2004 nasce Facebook, da un'idea di mettere in contatto amici della stessa scuola all'interno di un istituto in cui Zuckerberg era studente. Poi la notizia si sparge agli istituti vicini e da lì diventa un network che oggi conta 3,07 miliardi di utenti attivi mensili a livello globale. Di questi, circa 2,11 miliardi di persone accedono alla piattaforma ogni singolo giorno, confermando che più del 68% degli iscritti utilizza il social quotidianamente. Per quanto riguarda invece il nostro panorama italiano, Facebook si mantiene con 34 milioni e 700 mila utenti attivi al mese, il social in assoluto più, diciamo, frequentato e anche quello più diffuso. Per darvi un'idea della grandezza anche della potenza di un'idea nata veramente tra un gruppo di studenti, con il genio ovviamente di Mark Zuckerberg, che a 20 anni poco più di distanza è diventata una multinazionale.

0: Settembre che ormai è finito però, care bambole di pezza, e noi invece lo riascoltiamo su Radio Latte Miele mentre anche approfittiamo di questi spazi, di queste finestre che si aprono nel tempo per tornare indietro al 2004, che è un anno in cui sono successe alcune cose. Abbiamo parlato di Facebook, che certamente è stata una rivoluzione anche in senso positivo, purtroppo ci sono anche notizie dalla cronaca.
1: Tsunami, la micidiale forza dell'oceano.
0: È il 26 dicembre del 2004, molti di noi se lo ricordano molto bene, il giorno di Santo Stefano, il giorno dopo Natale, e quando l'Indonesia è sconvolta dallo tsunami. Sumatra è la terza isola più grande dell'arcipelago indonesiano e la sesta isola più estesa di tutto il pianeta, ed è una delle principali mete turistiche dell'Oceano Indiano. Come succede spesso durante le festività natalizie, le sue spiagge e le strutture alberghiere che sono a ridosso della costa sono piene di turisti, anche di moltissimi italiani. Ci sono anche stati italiani che poi sono tornati, si sono fortunatamente salvati da questo evento naturale e hanno poi portato testimonianze che erano veramente sconvolgenti. Sono le 8 più o meno, le 2 di notte in Italia, le 8 ora locale del mattino, e la terra è scossa da un tremendo terremoto di magnitudo 9 della scala Richter, con epicentro localizzato al largo della costa di Sumatra nel Golfo del Bengala. E fin qui, diciamo, il terremoto certamente è un problema, ma il vero problema è l'onda anomala, cioè il movimento della terra produce uno spostamento della massa d'acqua che si abbatte sulle coste, generando un vero disastro. E dopo oltre 15 metri di altezza per le onde più violente, che hanno provocato una grande quantità di vittime e hanno raggiunto addirittura gli 800 km all'ora di velocità. Questa era il 26 dicembre del 2004.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Spot. A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
6: Tra poco su Radio Latte Miele parleremo anche di moda e di tutto quel mondo meraviglioso, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica. Francesco De Gregori, 1979, cantava Viva l'Italia. Poi troviamo negli anni 80 agli stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.

0: La faccia delle donne, stadio insieme a Vasco Rossi, con in collegamento con noi la faccia di un'amica. Abbiamo più volte, anzi la voce in realtà più che la faccia, abbiamo più volte detto che è una ragazza tutt'altro che scema.
1: Si tratta di
0: Viviana Musumeci, giornalista, insegnante, esperta della moda.
1: Tuttologa.
0: Non hai mai cucinato.
1: Cucino anche bene.
0: Per quale ragione?
1: Andiamo sempre fuori, invece bisogna anche venire a casa.
0: Vabbè. Comunque, non sei qui per darci delle ricette di cucina, no. Ma sei qui per aprirci delle finestre sulla sostenibilità nel mondo della moda e nei vari satelliti che ruotano intorno adesso. Portaci pure dove credi sia interessante andare.
1: Sì, oggi il satellite, come hai detto giustamente tu, è quello del beauty, perché ne abbiamo parlato poco, ma in realtà, appunto, come dicevi tu, ruota intorno, fa parte di questo grande mondo. E allora volevo, come dire, attirare l'attenzione su determinate etichette che vengono attribuite in qualche modo al mondo del beauty, spesso diventano nella percezione comune come una sorta di grande etichetta della sostenibilità, ma anche qui bisogna sempre fare un po' attenzione al significato, perché le parole spesso servono per nascondere più che per mostrare. E nella comunicazione sostenibile, greenwashing, lo sappiamo, spesso sono state utilizzate con questa modalità. Per cui volevo darvi alcune definizioni per spiegare determinati tipi di concetti che trovate nella moda. Scusatemi, nel beauty, che poi è sempre parte della moda. Quindi la clean beauty. Spesso si sente parlare di clean beauty e ovviamente quando uno pensa alla bellezza pulita, pensa a qualcosa di sostenibile nel proprio immaginario. Clean beauty è una espressione che in realtà non ha nessun concetto di legalità legato appunto a questo tipo di espressione e non garantisce neanche uno standard condiviso. Questo viene utilizzato per descrivere cosmetici che sono presentati come formulati con ingredienti selezionati o che seguono determinati criteri, ma che in realtà non certificano tutto questo, e quindi bisogna sempre capire che cosa intendono dire concretamente questi brand che utilizzano il concetto di clean beauty. È un po' fuffologo, diciamo, come termine, fuffologia. Poi c'è la natural beauty, e anche qui natural, naturale, uno pensa subito a qualcosa di positivo, anche qui bisogna vedere. Questi sono prodotti che contengono ingredienti effettivamente di origine naturale, come possono essere gli oli vegetali, gli estratti botanici o anche le cere ad esempio, ma non significa automaticamente che il prodotto sia più sicuro, anzi ad esempio le persone che soffrono di allergia devono sempre testarle, perché capita di avere, può capitare di avere anche le reazioni, certo, allergiche a questo tipo di prodotto, e non è necessariamente significativo di sostenibile, è sinonimo di sostenibile.

0: Non me ne vorrà la mia amica e ospite fissa della nostra trasmissione se le dedico questa canzone di Marco Masini. Cara la mia Viviana Musumeci, ridi ridi, era bella stronza, è del 1995,
1: fa curriculum,
0: fa curriculum, tutto fa curriculum. E a proposito invece di quello di cui abbiamo cominciato a parlare, cioè di beauty e di sostenibilità e di eventuali equivoci che si nascondono, vi ricordo che la nostra intenzione è quella di darvi informazioni per acquisti consapevoli, poi farete voi le vostre valutazioni su quello che vi sentite di condividere, quello che eventualmente scegliete di criticare. Andiamo avanti, Vivi.
1: Adesso ci sono anche altre etichette di cui parlo che possono essere problematiche, ad esempio vegan beauty, la bellezza vegana, sono prodotti che sono formulati effettivamente senza ingredienti di origine animale, quindi con cera d'api, lanolina o anche per esempio il carminio, che è quel pigmento rosso che viene utilizzato trattato diciamo dai resti di insetti. Però attenzione anche perché vegan non significa né automaticamente biologico, né automaticamente naturale, né automaticamente ecologico, ma soprattutto, ed è qui c'è la beffa in che modo, non necessariamente non testato sugli animali. Quindi uno va a prendere un prodotto di origine vegana che può anche non essere stato, che può essere anche stato testato sugli animali, quindi il tutto poi chiaramente è un po' contraddittorio. Cruelty free. Anche qui siamo in un ambito che può sembrare contraddittorio, perché cruelty free significa fondamentalmente che per realizzare quei prodotti non sono stati fatti test sugli animali e quindi le certificazioni che vengono effettuate dovrebbero in qualche modo garantire tutto questo. Però c'è questa problematica: in Europa non puoi testare i cosmetici sugli animali, quindi quando i prodotti vengono realizzati in Europa di fatto dovrebbero esserlo. Il problema è che noi abbiamo molti multinazionali che vendono in Italia e in Europa, ma che testano in paesi dove non esiste questo divieto. Penso alla Cina e penso ancora ad alcuni laboratori che esistono negli Stati Uniti. Per cui spesso, e qui c'è PETA, ad esempio, che dà una lista di quelli che sono questi brand di uso comune che conosciamo tutti, che in realtà girano questo tipo di divieto, per cui tu ti metti la tua cremina pensando quanto sono buona perché tanto è un bel prodotto qua in Europa, in realtà il brand è stato testato altrove e di conseguenza in realtà sì,
0: non c'è garanzia di questo. Viviana, il nostro tempo si esaurisce qui, ma l'argomento mi sembra molto interessante, lo approfondirei ulteriormente se ne hai voglia la settimana prossima.
1: Va benissimo, grazie.
0: Grazie a te, a presto.
1: Buona giornata.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68. L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639. Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su Start

Questa è la mia vita e la voce è quella di Ligabue. Siamo nel 2002 e noi siamo invece arrivati al momento in cui ci dobbiamo salutare, cari amiche e cari amici di Radio Latte e Miele, perché per quanto gradevole e piacevole sia stare in compagnia, anche la dolce vita della domenica arriva alla fine e celebriamo questo momento con la voce di Catina Ranieri.

siamo arrivati al momento in cui ci salutiamo davvero, perché sono arrivati insomma l'ora in cui io passo la linea ai miei colleghi della radio, torna la classifica di Radio Latte Miele e poi sapete che da domani, che è lunedì, si ricomincia con la programmazione settimanale che giorno per giorno vi accompagnerà fino a sabato, quando ci ritroveremo alle 13 e qualche minuto qui su Radio Latte Miele per un'altra edizione della nostra rivista settimanale che si chiama La Dolce Vita. La puntata è finita, ciao!

0: 16 in punto.
1: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: E pronti per una nuova edizione della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, anche questo fine settimana insieme per ascoltare ben 25 canzoni, dalla 25 fino alla numero 1. Questa è la nostra classifica, ogni settimana ci riuniamo, capiamo come posizionarle all'interno di questa grande tabellona e anche capire come posizionare le nuove entrate e chi invece poi è costretto ad uscire. L'appuntamento è sempre il sabato a partire dalle 16, la domenica anche in replica, stesso orario come sempre a partire dalle 16. Però la scorsa settimana chi c'era nelle prime tre posizioni? Alla terza c'era Ernia con Dedica.
3: E nei musei di Milano sogniamo.
2: Alla seconda Cesare Cremonini con Paparazzi.
3: Come si fa a chiudervi la bocca?
2: E primo posto per Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Per partire quindi con la nostra top 25, le 25 canzoni più ascoltate su Radio Latte Miele, si deve accontentare dell'ultimo gradino di questa lunga scalata, Sal Da Vinci, che ascoltiamo subito con Fuga d'amore.
3: Tu per me.

0: La classifica di latte miele, posizione 24.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Posizione numero 24, alla posizione numero 23 invece c'è anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica. Qua da ben 14 settimane, ma anche lui lo stiamo lentamente accompagnando verso l'uscita, è Tommaso Paradiso con la sua Agitare.

0: questa era la prima delle nuove entrate di questa settimana, Willy Peyote con Non c'è di che. È stato anche nostro ospite proprio questa settimana in compagnia di Enrico De Dola durante l'Indiano. Come sempre potrete ritrovare la sua intervista su tutti i nostri canali, come sempre anche sul sito lattemiele.com. A proposito di Willy Peyote, è partito, sta partendo con un nuovo tour teatrale nei club questa volta, un tour molto molto lungo perché sono tantissime le città toccate. Prima data a Nonantola al Vox Club, siamo in provincia di Modena, poi c'è il 20 a Milano al Fabric, il 23 all'Eremo Club di Molfetta, il 24 a Napoli alla Casa della Musica e poi si aggiungono Bologna, Roma, Firenze, Torino e Padova. Olè! Destra e sinistra, su e giù per tutto lo stivale. Questa è la posizione numero 22 della nostra classifica, a tra poco con la 21.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano.
1: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Spot.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
3: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
3: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
7: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15€. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10€ al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno, la rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio, su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 490.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me che non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: Si riparte con la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati in un buon momento, perché abbiamo cominciato veramente da pochissimo. Siamo già però alla posizione numero 21, dove troviamo una ex numero 1, una delle canzoni che ci ha accompagnato proprio nel corso dell'estate, e sta scivolando lentamente verso le posizioni più basse. Per ora un meno 8 per Emma e Fabri Fibra, che riascoltiamo con Antidroga.
4: Ma

0: La classifica di latte miele, posizione 20.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ed ecco un'altra nuova entrata. Ormai abbiamo imparato a conoscerlo dalla sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2025. Ha continuato il suo bel percorso e questa volta lo ritroviamo con Lentiggini, nuova entrata di questa settimana su Radio Latte Miele. Lui è Settembre, a cui è stato chiesto: ma senti, se dovessi descrivere e presentare questa nuova canzone con una frase, quale frase useresti? E lui ha detto: che senso ha lasciarci qui a metà? Io e te eravamo un po' di più di metà, quindi perché lasciarsi quando le cose hanno appena preso piede, hanno appena cominciato? Insomma, diamoci del tempo per scoprire qualcosa di più di questa relazione invece che troncarla così a metà strada. Questo è il messaggio che ci lascia Settembre, ritrovato alla posizione numero 20. Alla posizione invece 19 c'è anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica e una grande conoscenza invece però per la musica italiana. Posizione numero 19 per Achille Lauro e La città degli angeli.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola, anche loro tra le novità, non di questa settimana ma della scorsa, infatti è proprio poco tempo, neanche due settimane che abbiamo imparato questa canzone, si intitola Quando viaggi da sola e fa parte del nuovo album di Benji e Fede, che stanno già girando l'Italia con un tour, questa volta per la prima volta per loro nei teatri, infatti proprio questa sera, il 3 di ottobre, suoneranno a Mantova nelle loro zone, loro sono lombardi, quindi insomma siamo proprio lì, nella zona del Mantovano. È una storia lunghissima quella di Benji e Fede, dagli inizi, dai primi video su YouTube fino ad arrivare ad oggi, con qualche tira e molla qua e là. Ci ricordate, ricorderete sicuramente un periodo di pausa del loro progetto in duo, infatti il tour si chiama Sempre in Due, siamo sempre insieme nonostante le cose cambino, nonostante noi cresciamo, continuiamo a fare musica insieme. Questa è la posizione numero 18, alla posizione 17 invece ci pensiamo tra pochissimo perché arriva dopo la pubblicità.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
4: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme. Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: La classifica di Latte Miele.
1: Siamo già alla posizione numero 17 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Come sempre il sabato e la domenica è qui che ci troviamo per capire come si comporta la musica italiana nel corso degli ultimi 7 giorni. Alla posizione 17 c'è anche qui una nuova entrata di una ragazza che ha vinto giovanissima l'edizione di X Factor, aveva solo 16 anni e da allora continua a farci sentire tante belle cose e a cambiare molto la sua immagine. Lei è Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: classifica di latte miele, posizione 16.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Resiste alla posizione numero 16 la canzone di Giuse Delizia che si chiama Los Angeles, ritrovata nella classifica di Radio Latte Miele. Un brano scritto insieme a Fulminacci e prodotto da Golden Ears, segno che questo giovane ragazzo Giuse Delizia inizia un po' a interessare proprio all'intero ambiente dell'industria musicale italiana, perché comunque sono nomi interessanti e molto richiesti nel panorama da chi cerca un autore e da chi cerca un produttore. Una canzone che racconta un po' quello che è successo nel corso degli ultimi anni proprio a Giuse Delizia, ritrovarsi adulto un po' all'improvviso. Lui giovanissimo, poco più che 20 anni, quindi si è stato catapultato, lanciato nel mondo della musica, ed ecco qui che arrivano le bollette da pagare, la revisione della macchina da fare, il cambio gomme, tutte queste cose qui che sono sicuro che i più grandi tra di noi conoscono molto molto bene. Era la posizione numero 16, alla 15 anche qui c'è una che è stata nostra ospite proprio nel corso delle ultime settimane, ha da poco presentato il suo nuovo album musicale, protagonista

0: te.
1: Luciano Ligabue, qualcosa per te su Radio Latte Miele nella classifica di Radio Latte Miele, posizione numero 14 per il Lucianone nazionale, canzone inedita inserita nel documentario che riguarda proprio la sua lunga e strepitosa carriera e nonché vita. Si chiama Prima di tutto, un documentario disponibile sulle piattaforme digitali di quella famosa azienda che si occupa di trasmissioni televisive via satellite. Non so se ci siamo capiti, però è quella lì, lo trovate lì. Si chiama Prima di tutto, il documentario su Luciano Ligabue. Era la posizione numero 14, a tra poco con la 13.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Permangono condizioni prevalentemente anticicloniche sull'Italia in questa prima domenica di ottobre. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità nord-ovest, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, soprattutto sulle aree alpine. Poche variazioni sul resto del paese, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
0: classifica di latte e miele.
4: Posizione 13.

0: Si chiama A settembre, la nuova canzone delle Bambole di Pezza, ormai in classifica già da una settimana. La ritroviamo così alla posizione numero 13. Brave come sempre le Bambole di Pezza a unire il rock, le chitarre, i bassi, questa bella batteria potente, anche a testi magari un pochettino più delicati come questa che volta qua in cui abbiamo sentito Settembre, nuova canzone delle Bambole di Pezza. Siamo arrivati a metà strada, il che significa che è il momento di sentire un bel riassuntone di tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
2: Inizia la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon fine settimana. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Buon pomeriggio, maestro. Anche oggi due ore insieme per ascoltare ben 25 canzoni, dalla 25 fino alla numero 1. Siamo arrivati a metà strada, quindi stiamo per entrare nelle posizioni proprio quelle calde, quelle più ambite dagli artisti musicali italiani negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 12 invece qua troviamo una grandissima, forse, anzi mi permetto di dire senza il forse, la più grande artista e cantante italiana che la storia ci abbia mai regalato, con una canzone pubblicata nel 2007 da Pino Daniele in duetto con Giorgia. L'ha ritrovata, l'ha rifatta, l'ha riscritta, ci ha ripensato tutto lei. Lei è Mina e la ritroviamo con Vento di Passione. Il ricordo

un grande concerto all'Arena di Verona, sold out, piena così di gente, tutti pronti a cantare le tante canzoni molto solari come sempre di Alfa. A proposito di quello che ha deciso di parlare nel corso di un'intervista, ha raccontato come saranno le sue prossime canzoni, perché Alfa non è mai uno che guarda al passato, è sempre uno che guarda al futuro, nuovi progetti, nuove cose. Se ci ha regalato spesso delle canzoni molto pop, sta pensando qualcosa di un pochettino più funky, lo ha definito lui stesso e dice: credo che la mia musica stia proprio bene con quel mondo sonoro. Non vediamo l'ora di scoprire cos'ha in cantina il buon Andrea per gli amici Alfa, che abbiamo ritrovato alla 11 insieme a Gigi D'Alessio. Alla posizione numero 10 invece c'è un'altra accoppiata, questa volta formata da due donne, da Annalisa insieme a Madame,

Annalisa insieme a Madame con Amica su Radio Latte Miele, che occupa la posizione numero 10. Siamo entrati quindi nella top 10 della nostra classifica. A proposito di Amica e di Annalisa, canzone che era già stata inserita all'interno di Ma Io Sono Fuoco, però senza la parte di Madame. In questo caso qua l'abbiamo sentita proprio con una amica della stessa Annalisa, che in un'intervista ha raccontato com'è un po' il suo rapporto con gli amici. Dice: ne ho pochi, ma quei pochi che ho, guarda che li perseguito, sono veramente una persona

0: quasi ossessiva, così ha raccontato Annalisa nel corso di un'intervista. E non so qual è, insomma, la via di mezzo giusta, poi ognuno le amicizie le intende un po' a modo proprio e come preferisce. L'abbiamo ritrovata insieme a Madame con Amica alla posizione numero 10, a tra poco con la 9.
1: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: Siamo già entrati in top 10 nella classifica di Radio Latte Miele, il che significa che sono le posizioni più calde, quelle più ambite dagli artisti della musica italiana. Alla posizione numero 9 troviamo un artista che conosciamo molto bene, tanti anni che ormai gira e bazzica nel nostro magico mondo, e la ritroviamo con un brano che un po' parla giapponese, se vogliamo, perché ha rispolverato un'antica tecnica. Lei è Elisa con King.

c'è. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele, posizione numero 8 per l'immensa Laura Pausini, ormai giunta al suo, non so neanche più il numero, sarà l'ottavo, il nono, il decimo tour mondiale, perché lo ricordo molto spesso, a me piace ricordarlo perché quando uno se lo merita è giusto così. È un'artista internazionale che gira il mondo con la sua musica. A proposito di girare il mondo, adesso sta per partire con una tranche autunnale del suo tour mondiale che si terrà nei palazzetti d'Italia, quindi la vedremo un po' più o meno in tutte le città, con la parte più attesa sarà quella del Forum di Assago 4, 6 e 7 di ottobre, quindi già da domani sera ci saranno sicuramente le file fuori pronte ad aspettare. A proposito di aspettare, i grandi fan però stanno aspettando anche il tour della prossima estate, perché la prossima estate Laura sarà in tour in Italia, questa volta con un tour negli stadi, soprattutto centro e sud Italia, quindi amici che ci ascoltate da queste belle zone del nostro paese, sappiate che Laura passerà dalle vostre parti. Passiamo alla posizione numero 7, dove troviamo una delle novità di questa settimana, una di quelle un pochettino più ritmate, perché Biagio Antonacci ha chiamato Safe per cantare insieme Spiritual.

0: doppietta di Safe questa volta in classifica su Radio Latte Miele, prima con Biagio, adesso da solo. Questa è Parlar d'Amore, riascoltata su Radio Latte Miele nella nostra classifica alla posizione numero 6. E se vi dico Il cielo in una stanza, cosa pensate? Certo, alla canzone di Gino Paoli, però è una, insomma, una frase che si presta molto bene a tante cose. Ad esempio, ha come titolo di un documentario in cui c'è protagonista proprio Safe. Cosa ha fatto? Ha fatto un giro e ha andato a parlare con i detenuti del carcere di Chiavari. Con loro ha parlato di musica, ha parlato di seconde possibilità, di errori nella vita, e tutto questo sarà contenuto in un breve documentario che verrà pubblicato mercoledì 7 di ottobre gratuitamente su YouTube. Quindi lo potete vedere in qualsiasi occasione lì gratis che vi aspetta, e sarà sicuramente una bella occasione anche per scoprire qualcosa di più sullo stesso Safe, che comunque ha una bella storia anche lui alle spalle, molto spesso la racconta, di certo non ne fa mistero. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, posizione numero 5 per Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
1: Oh,

0: Alla 5 Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. A proposito di Ariete, dopo quasi 3 anni di assenza totale dalle scene musicali, è tornata con questa canzone ed è tornata anche con un nuovo album pubblicato giusto ieri, 2 ottobre. Come sempre il venerdì è una grande giornata per la musica, tutti pubblicano, escono nuovi album, nuovi singoli. In questo caso anche Ariete si è unita a questo filone e il nuovo album si chiama Tutti Tornano a Casa, disponibile come sempre su tutte le piattaforme ed anche in formato fisico, perché è bello toccargli sti album, il CD, il vinilone, metti la puntina e fai tutto quanto. Quindi alla 5 abbiamo ritrovato Ariete con Angelina Mango e Che bella vita, e a tra poco c'è la 4.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Spot. Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, 2 giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
16: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.

0: la classifica di Latte Miele.
1: Posizione 4.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie e Bresh con Serenamente. E dobbiamo aggiornare la pagina Wikipedia di Bresh, perché non dobbiamo solo scrivere cantante, autore, cantautore, mo ci scriviamo pure scrittore, perché verrà pubblicato il 6 di ottobre il primo romanzo di Bresh, un romanzo che sarà anche accompagnato da un tour nelle principali librerie, e ad esempio il 5 di ottobre sarà a Milano, il 6 di ottobre a Genova e il 7 di ottobre a Roma, tre appuntamenti dedicati proprio alla presentazione di questo suo primissimo romanzo e alla firma del libro. Immagino sia molto emozionato, perché comunque è una prima volta, tra l'altro lui è sempre molto bravo a scrivere, le sue canzoni toccano proprio il cuore, immagino che anche il libro sia bello toccante, lo immagino un po' così, non vedo l'ora di leggerlo. L'abbiamo ritrovato alla 4 con Julie, alla posizione numero 3 anche qui c'è un bravissimo autore milanese che in questa occasione ha deciso di dedicare proprio una canzone alla sua bella città di Milano. Lui è Ernia e lo ritroviamo con Dedica, posizione numero 3.
1: Che nome

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione numero 3 per Ernia con dedica nella classifica di Radio Latte Miele. Rimane lì stabile, fermo, intoccabile, perché pareva brutto muoverlo. Si è appena sposato, sarà in viaggio di nozze, insomma starà facendo quelle cose lì, e tra poco parte anche con un tour europeo. Parte da Londra il 30 di novembre, poi in mezzo ci sono Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e la sua Berlino, perché ricordiamo che proprio l'inverno scorso era uscita una canzone proprio di Ernia che si chiamava così, dedicata alla sorella che si era trasferita nella grande capitale tedesca. Posizione numero 3 per Ernia, alla posizione numero 2 anche qui c'è da festeggiare perché scende di un posto, ma penso se ne farà una bella ragione la signora Gianna Nannini, perché ha qualcosa da raccontarci. Ve lo dico però meglio tra poco, intanto la riascoltiamo con il suo ultimo grande successo, si chiama Meraviglioso Errore.
2: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Posizione numero 2, perde il primato Gianna Nannini con Meraviglioso errore, ma sono sicuro che Gianna sta già pensando a qualcos'altro, perché lo sappiamo, lei è sempre molto vulcanica, sempre con la mente verso il futuro, tant'è che il 2026 festeggia 50 anni di carriera. Era il 1976 quando pubblicava il suo primo album d'esordio, album omonimo, Gianna Nannini, e lo farà con un concerto evento in Germania, a Berlino, alla Waldbühne, quella città, quella nazione che gli ha regalato i primi grandi successi della sua carriera. Ricordiamo che Gianna Nannini nei primi anni di carriera faceva un po' fatica ad entrare nel mercato italiano, allora concentriamoci sul tedesco, così lì funziona, e poi ci spostiamo magari successivamente in Italia. Quindi un grandissimo concerto evento per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. L'abbiamo ritrovata alla posizione numero 2, c'è una nuova numero 1, ma noi prima di annunciare, fare e disfare, facciamo una bella cosa. Ci riascoltiamo tutte le posizioni arrivate fino ad ora dalla 12 alla 2.
2: Posizione 12, nuova entrata. Se avessi avuto...

E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2. Tra poco la numero 1.

0: dietro proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
10: Latte Miele.

0: la classifica di latte miele.
1: Le abbiamo ascoltate tutte fino ad ora, siamo arrivati proprio lì lì sul più bello. E che vogliamo fare? Vogliamo mollare proprio adesso che abbiamo la visione del traguardo a un metro, due metri, tre minuti neanche? No, diamoci dentro perché abbiamo una nuova numero uno. Entrata la scorsa settimana direttamente alla seconda posizione, questa settimana invece scalza dal primo posto Gianna Nannini, lui è Cesare Cremonini con Paparazzi.
2: Come si fa

0: È una versione rockettara questa di Cesare Cremonini ritrovato con Paparazzi, ci dà un po' di grinta, un po' di spinta per essere arrivati bravi, belli e felici e sereni addirittura fino alla prima posizione della nostra classifica, il che significa che, caro maestro Cappellato, abbiamo terminato, è finita la classifica, prossimo aggiornamento come sempre tra 7 giorni, mi raccomando, il sabato a partire dalle 16 e la domenica in replica stesso orario, quindi ci ritroviamo la prossima settimana con la classifica. Per quel che mi riguarda invece ci sono anche durante la settimana come sempre tra le 15.30 e le 17.30 con Arena. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata, ciao!
1: La classifica di Latte Miele. Latte Miele 18:05
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque, portala sempre con te.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.

0: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna la Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo. Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21ª edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. La rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio. Su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
8: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando l'instabilità e le precipitazioni anche sui settori alpini occidentali. Tempo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, protetto ancora dall'alta pressione. Una maggiore copertura nuvolosa interesserà invece il centro-nord. Nel pomeriggio non si registreranno cambiamenti importanti, con le precipitazioni sempre sostanzialmente assenti su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000-2008.
10: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino,

18 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ben trovati al nostro appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Cronos Prometeo. Circa 78 milioni di euro il valore generato per il territorio, 15,4 milioni gli investimenti per i quali si registra una crescita del 31% rispetto al 2024, 2760 gigawattora di energia rinnovabile prodotta e 1,2 milioni di tonnellate di CO2 evitate sono i numeri emersi dal bilancio di sostenibilità territoriale Valtellina Valchiavenna di A2A. Massimo Sertori, assessore agli enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia.
1: Abbiamo capito quanto sia strategica la produzione da fonte rinnovabile idroelettrica, perché di tutte le fonti rinnovabili è l'unica programmabile e quindi svolge un ruolo determinante per mantenere in equilibrio la rete che poi distribuisce questa energia. Quindi, atteso che c'è un ruolo strategico per tutto il paese, è chiaro che i territori che ospitano queste grandi centrali hanno la necessità di avere degli indennizzi che sono sotto forma di canoni.
0: Nell'estate del 2026 in tutti i capoluoghi di regioni italiane la media delle temperature superficiali massime rilevata via satellite sulle superfici urbane ha superato i 40 gradi centigradi. Il dato emerge dall'elaborazione realizzata da Greenpeace Italia su dataset dell'Istat. Spreco alimentare, arriva la svolta. L'Italia scende sotto i 500 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana e si avvicina all'obiettivo dell'Agenda 2030. Siamo esattamente a quota 493,7 grammi, a quanto emerge dai dati del nuovo rapporto Waste Watcher International. Si è conclusa la campagna oceanografica nel Mar Ionio del progetto europeo Deep Impact, coordinato dall'OGS e dedicato allo studio degli ecosistemi profondi nell'area tra Corfù e Cefalonia, esplorati con campionamenti e robot sottomarini, ambienti ancora scarsamente conosciuti. Nel 2026 la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico di origine antropica ha determinato un'esposizione di quasi il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi di ozono a livello del suolo, è quanto emerge dall'analisi globale Atmosphere Watch. In occasione dell'Euro Mediterranean Water Forum 2026, Ambi e Schneider Electric hanno siglato un protocollo d'intesa volto a supportare l'evoluzione tecnologica degli enti consortili e a rafforzare la resilienza, l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture idriche del paese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Il 3 e 4 ottobre torna Agricoltura in Festa, evento regionale di Copagri. Nella splendida cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra Tolentino e Orbisaglia, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e al divertimento. Degustazioni, mercato, convegni, laboratori, intrattenimento e attività ricreative per tutta la famiglia. Dalle 9.30 alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti. E si fa festa anche in caso di pioggia. Agricoltura in Festa, sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Abbadia di Fiastra. Vieni a vivere il cuore delle Marche. Evento realizzato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche.
5: Latte e miele.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Spot. L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere. Giulia Nova, il Natale comincia da qui. Sta arrivando la 21esima edizione di Giulia Nova e dintorni, Natale e Capodanno. La rivista online dedicata alle feste, allo shopping e alle attività del territorio. Idee regalo, negozi, ristoranti, locali, menù di Natale e Capodanno, servizi e tante proposte per vivere al meglio le festività. E se hai un'attività, quest'anno puoi avere ancora più visibilità con una grande campagna promozionale online, attiva da fine novembre fino a gennaio. Su un'area di circa 30 km da Giulianova. Approfitta del prezzo promozionale della prima uscita invernale. Prenota subito il tuo spazio su apaservice.com. Giulianova e dintorni, Natale e Capodanno. Info 085 90 400 90.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1992,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna la Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
2: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Latte e miele.

0: che vuoi restare.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 20 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana con le stelle di latte e miele, lunedì 5 ottobre. Ariete, finalmente si riparte, luna favorevole. Credo che qualche ariete abbia vissuto un weekend sottotono. C'è voglia di tornare in gioco dopo mesi impegnativi, magari con un nuovo ruolo, un nuovo progetto, un nuovo programma. Come ripeto da un po', c'è chi deve sostituire una persona, oppure in questo periodo farà le stesse cose, ma in una condizione diversa. L'amore bussa alla porta. Toro, giornata delicata nei rapporti, soprattutto se c'è stata una perdita di fiducia. Poi devo dire che dal punto di vista psicofisico c'è tanta stanchezza, forse bisogna fermarsi un attimo, curare le proprie iniziative, magari anche il proprio organismo. Leone, Scorpione e Acquario, segni con cui bisogna essere un po' cauti. Gemelli, lunedì e martedì sono giornate da sfruttare per idee, contatti e decisioni. E poi da mercoledì invece si registra un piccolo dubbio, un piccolo calo, quindi meglio sfruttare ora tutte le buone intuizioni. In amore bisogna combattere la monotonia, lo dico alle coppie di lunga data, ma anche a chi da poco ha iniziato un rapporto che magari non sembra così stimolante. Cancro, fase positiva per progetti, lavoro e sentimenti, possibilità di dimostrare a chi ti aveva sottovalutato quanto vali. E poi non escludo nuove opportunità anche per quanto riguarda l'amore. Il Leone ha una giornata intensa, piena di energia che serve perché c'è chi è stato male, c'è chi deve recuperare, c'è chi si è sentito privato della propria libertà a livello morale, psicologico, fisico. Non hai potuto fare tutto quello che avresti voluto. Questioni personali, pratiche da gestire con calma. Vergine, creatività e intelligenza sono da sempre i tuoi punti forti. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi la parte centrale di questa settimana è interessante per incontri e iniziative. Il cambiamento attuale prepara nuove prospettive per il 2027, quindi non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Bilancia, decisamente meglio del weekend questo inizio di settimana, torna la voglia di agire e organizzare. Poi 10-11 ottobre indico subito queste giornate molto importanti per gli incontri e le iniziative. Scorpione, sentimenti intensi, grande sensibilità ma anche nervosismo, questioni economiche ancora da sistemare, magari ti hanno promesso un rimborso che non è arrivato. Se ci sono delle questioni anche di tipo legale, ottobre e novembre saranno mesi che porteranno delle soluzioni. Oggi però con la luna dissonante, se un confronto si accende, meglio farsi scivolare le cose addosso. Sagittario, lunedì, martedì, giornate favorevoli per decisioni, rapporti, cambiamenti e anche intuizioni. In amore invece poche emozioni nuove. Come dicevo qualche giorno fa, il Sagittario vuole vivere anche a livello sentimentale l'effetto wow che probabilmente adesso non c'è. Capricorno, si torna all'azione dopo il rallentamento del weekend, che mi auguro sia stato speso per ritrovare un po' di serenità. Mercurio e Venere favoriscono lavoro e sentimenti. 7-8 ottobre indico subito queste giornate come positive per gli incontri. L'Acquario deve stare attento ai rapporti. In questo periodo c'è chi si sente ignorato, interpreta negativamente il comportamento degli altri. Meglio non reagire sull'onda del momento. Il weekend successivo appare più favorevole, quindi oggi, domani, calma, pensiamo a quello che c'è da fare tra sabato e domenica. Pesci, fase di ripartenza dopo un weekend abbastanza interessante, possibilità di puntare a nuovi risultati. In amore il periodo è intrigante, dal 12 ottobre ancora di più. Intanto in questi giorni esci, conosci persone. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Spot.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
7: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Spot. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
4: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
5: Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2004.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Speciale i numeri 1. Enzo Mazza, presidente FIMI.
2: Buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti e benvenuti a questa puntata speciale dei numeri 1. Sono molto felice di avere questa sera nostro ospite Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: È un grande piacere averla con noi, perché stasera cogliamo questa grande opportunità, perché noi di solito ai numeri 1 ospitiamo gli artisti, e cogliamo l'opportunità di scoprire il mondo della musica da un'altra parte, da un altro lato. Entriamo proprio nel mondo della discografia, però abbiamo occasione ovviamente di conoscere anche te e quindi di capire la tua storia, il tuo percorso e la musica che ti piace, la musica che ascolti, perché come sempre ti ho chiesto di stilarci una tua playlist del cuore, e già leggendola ho scoperto insomma molte cose interessanti, e mi piacerebbe proprio partire da qui, dalla musica, perché adesso cominceremo ascoltando Luigi Tenco con Vedrai Vedrai. Come sono state fatte le scelte di queste canzoni che poi ascolteremo nel corso della puntata?
3: Ma sono scelte che in realtà sono legate magari a degli episodi che riguardano me, o episodi di famiglia, o racconti che ho ascoltato e che mi hanno fatto riflettere su determinati testi, anche perché spesso la musica italiana, la bellezza della musica italiana è che dai madrigali del Medioevo fino al rap, in realtà ha raccontato il paese, raccontato un paese fatto di diversità, di popoli diversi, incroci, episodi duri, episodi, la guerra, le guerre del Settecento. Poi tra l'altro la musica italiana è la madre della musica. Voi quando guardate uno spartito c'è scritto presto, andante, commoto. E si è usato dall'inizio della storia della musica, negli spartiti la lingua italiana è stata la lingua che ha accompagnato la musica, e questo è una cosa molto interessante.
2: Molto bella questa cosa che ci hai appena detto. Allora partiamo, ascoltiamo la canzone Luigi Tenco, Vedrai Vedrai, e poi ci racconti perché. Quando

0: Ci tengo con Vedrai Vedrai a questa puntata speciale dei numeri uno. In nostra compagnia c'è Enzo Mazza. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Luigi Tenco è un artista che mi ha impressionato molto, non solo per la sua tragica vicenda, ma perché era probabilmente, sarebbe stato probabilmente uno dei grandi padri della musica italiana di questo secolo, anzi del secolo scorso a questo punto, ma della nuova musica italiana. Credo che abbiamo perso un creativo, un artista, un autore che avrebbe dato molto alla musica italiana, e quindi mi ha sempre un po' colpito questa storia e anche il fatto che quelle poche canzoni che ci ha lasciato sono dei capolavori.
0: Come questa che abbiamo appena ascoltato, che è molto molto emozionante, risentirla emoziona sempre. Rimanete con noi, torniamo tra poco.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: latte e miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e finiscono.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Speciale i numeri uno. Enzo Mazza, presidente FIMI.
3: Ben ritrovati ai numeri uno in questa puntata speciale. Questa sera con noi c'è Enzo Mazza, il presidente della FIMI. Allora, entriamo un po' nella tua storia, perché è molto interessante capire come tu hai cominciato. Diciamo che il primo approccio per te alla musica è stato nell'antipirateria, in un momento in cui tra l'altro la pirateria in Italia era, possiamo dire, devastante, a metà degli anni 90. Ci racconti che cosa hai trovato e come ti sei comportato poi in quella situazione.
4: Sì, io in realtà mi occupavo di protezione dei contenuti, protezione in particolare del software, lavorando per un organizzazione internazionale, un'organizzazione americana che si chiamava BSA, cioè Business Software Alliance, che era nata per contrastare la pirateria del software. L'Italia era ovviamente già in quegli anni, quindi siamo ai primi anni 90, un obiettivo per la quantità di programmi piratati che c'erano nelle aziende e anche che venivano distribuiti, poi addirittura venduti su dischetto in varie situazioni. E questa lotta alla pirateria del software aveva avuto un discreto successo in quegli anni, avevamo trasformato il mercato, che era un mercato in grave crisi, invece in un mercato florido. E fui approcciato dall'industria discografica, che aveva, come hai detto tu, un problema similare, forse sotto certi aspetti ancora più devastante, per chiedere se fossi disponibile a lanciare un'iniziativa simile, quindi un organismo antipirateria staccato dall'industria, specificatamente proprio da FIMI, che era la federazione che mi aveva approcciato, per creare una struttura dedicata a sostanzialmente collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura per cercare di porre freno a questo fenomeno, che non era solo un fenomeno italiano, ma noi avevamo anche un fenomeno di esportazione. In Italia venivano prodotti dei dischi pirata, soprattutto nel segmento dei bootleg, che erano i dischi live dei concerti, di cui veniva poi inondato il mondo. E quindi creai questo team che poi cominciò a lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine, andando ad analizzare il fenomeno, che era un fenomeno effettivamente radicato. Poi chiaramente con l'ausilio delle forze dell'ordine si è cominciato ad affrontarlo come quello che era, un crimine, non qualcosa come veniva, diciamo, considerato quasi un fenomeno culturale. Io mi ricordo che la prima volta che andai a Napoli, che era la capitale di questo fenomeno all'epoca, e andai dal prefetto per spiegare la cosa, e questo mi rispose: ho capito, ma noi qui le persone devono pur tirare avanti e dare da mangiare alle famiglie, volete che invece delle cassette mi commercino in droga? Ho detto no, guarda che però commerciare nelle cassette genera gli stessi ricavi, ma con un rischio praticamente inesistente, proprio perché lei me l'ha appena detto, non avete intenzione di cambiare una situazione.

0: cambiare un'associazione criminale. Patrimoni, non c'era una produzione perché era devastata da questo fenomeno, come invece dopo c'è stata, se parliamo oggi della New Wave napoletana, il mondo per esempio dell'Urban, abbiamo visto che invece si è sviluppato un interessantissimo mercato e fenomeno anche di creativo locale.
1: Ma leggevo che uno dei più penalizzati in quel periodo era stato Pino Daniele, che era stato molto colpito dalla...
0: Beh, era chiaramente gli artisti erano colpiti, erano gli artisti che andavano di più. Di fatto, quando mi chiedevano quali sono gli artisti più piratati, dicevo: beh, basta che guardate la classifica FIMI, quelli sono gli artisti, non è che vanno a piratare quelli che non vendono, piratano certo. Quelli che vendono. Peccato che chi faceva la pirateria era sostanzialmente una casa discografica che non aveva rischi, perché sceglieva i più venduti e li piratava, e non aveva il rischio d'impresa che invece aveva una casa discografica che, oltre a investire sull'artista di successo, claro, doveva prendere i soldi dell'artista di successo e investirli su il nuovo emergente. Questo era un fenomeno che poco era percepito, no?
1: Poi insomma nel tempo questa cosa fortunatamente è cambiata grazie anche alle attività che tu hai fatto.
0: Sì, lì sono stati molti successi, mi ricordo un caso che poi è finito anche al cinema, quello di Mix & Jerry,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: era un fenomeno addirittura con un proprio marchio, che era entrato proprio nella cultura non solo locale ma anche del paese, ed era un fenomeno rilevante, ma all'epoca non ancora così

0: Hong Kong e venivano trasportati in tutto il mondo. Poi il fenomeno chiaramente cambiò e si trasformò in quello digitale, no? Infatti mi ricordo proprio.
1: Ci arriviamo. Vediamo come sono cambiate le cose. Intanto andiamo avanti anche con un po' di musica e ascoltiamo Ornella Vanoni con Toquinho Samba della Rosa.

0: Daniela Vanoni e Tochino con Samba della Rosa. Ti chiedo brevemente, perché questa canzone che significato ha per te?
1: Beh, io sono nato a San Paolo in Brasile, figlio di un italiano che era immigrato, che ha sposato una tedesca, e quindi questa cosa del quando ascoltai da piccolo questo album, mi ha colpito molto il fatto che ci fosse questo misto tra artisti italiani, artisti brasiliani e un poeta come anche Vinicius de Moraes, e che con dei testi meravigliosi, quindi non potevo non metterlo in questa playlist.
0: A parte di te, proprio. Esatto. Tornando invece al discorso che stavamo facendo prima sulla pirateria, poi le cose sono cambiate. In qualche modo, insomma, anche l'avvento del digitale ha cambiato le cose.
1: Sì, la pirateria digitale, quindi il peer-to-peer, quello che all'inizio noi diciamo che nel 1999 avviene un fatto epocale. Un giovane ragazzo americano che si chiamava Sean Fanning lancia questa piattaforma che si chiamava Napster. Napster altro non era poi all'epoca che lo Spotify di oggi, era un'app centralizzata con dei client che si potevano scaricare sul computer, solo che invece di condividere legalmente, ognuno di noi poteva condividere tutto il suo archivio nel formato MP3, che tra l'altro formato che aveva compresso la musica, quindi un CD stava in un pochissimo spazio, si poteva archiviare tutto l'archiviabile all'interno del proprio computer e poi lo si scambiava. Questo fenomeno ovviamente diventa un fenomeno di massa, perché i consumatori, i fan di musica vedono di fronte a loro questo jukebox celestiale e iniziano a distribuirsi tutti i brani che avevano. Ovviamente questo mette in crisi l'industria, non era nemmeno paragonabile per dimensione, ovviamente non era paragonabile alla pirateria, perché diventa un fenomeno enorme dove praticamente chiunque è un

0: potenziale pirata, e quindi la lotta nasce contro le piattaforme, cioè nel senso che le aziende iniziano a fare causa contro quelli che agevolavano la pirateria, ovvero Napster prima, poi Mega Upload, poi tutte queste Kazaa, tutte queste piattaforme che ovviamente colpiscono al cuore l'industria. Fu un momento molto molto difficile, le aziende dovettero ridurre gli investimenti, poi pur di mantenere gli investimenti nella ricerca e sviluppo degli artisti, che è il core delle aziende, dovevano tagliare personale, ridurre le filiali, quindi fu un momento di crisi, una crisi grande, io me la ricordo perché l'ho vissuta in quel momento, dove non si era ancora in grado di affrontare questa evoluzione digitale. Si era ancora nel mercato vecchio, quello fisico, ma non si era ancora in grado di far in qualche maniera traslare questo mercato in quello nuovo digitale, perché era molto complesso anche cambiare i contratti con gli artisti, individuare le innovazioni tecnologiche per garantire che fosse il mercato legale potesse crescere. Ci volle Steve Jobs con iTunes, che fu la prima, e poi il famoso iPod, che fu il primo momento in cui l'industria accettò un contratto con una grande azienda di tecnologia che aveva introdotto insieme con l'industria qualcosa di innovativo. Si poteva di nuovo tornare a sentire i singoli, comprare i singoli invece che gli album, però questo ovviamente cambiava un po' anche il modello creativo artistico degli artisti. Quindi un momento complesso anche per pirateria, sempre per citare il caso della pirateria fisica. E mi ricordo che in quegli anni poi ovviamente bazzicavo ancora le città dove c'era il fenomeno della pirateria tradizionale. Mi ricordo che una volta in Corso Umberto a Napoli incontrai uno di quei venditori ambulanti che aveva le cassette, i CD, e in quel momento vedo che aveva solo dei DVD, non aveva più CD e nient'altro, e gli ho detto: ma come va? Perché? Ma dottor, internet ci ha rovinato.
1: Certo, insomma non potevano più.
0: Quindi il
1: più
0: fenomeno
1: facilmente
0: ha colpito tutti, no? In maniera indistinta.
1: Certo, questo aneddoto è molto significativo, ci spiega proprio come sono andate le cose. Continuiamo ad ascoltare dalla tua playlist, e questo è un pezzo di Ennio Morricone, un bellissimo pezzo che tra l'altro credo tutti più o meno conosciamo, Gabriel Sobo.

0: fuori con Gabriel Sobo e dalla playlist del cuore di Enzo Mazza, che questa sera è qui con noi nel nostro speciale dei numeri uno. E anche qui mi devi dire come mai, da cosa viene questa tua passione.
1: Ma Morricone secondo me è uno dei grandi compositori italiani. Come dicevo all'inizio, noi abbiamo una grandissima tradizione di compositori, grandi compositori di opera e di musica sinfonica sono venuti in Italia per imparare, si veniva proprio in Italia per imparare lo stile italiano. Morricone arriva invece in un'era moderna, però secondo me rappresenta ancora questa grande capacità dell'Italia di individuare delle aree e delle innovazioni particolari. A me di Morricone, al di là del fatto che Morricone ha fatto di tutto, oltre a fare colonne sonore memorabili, certo, faceva canzoni, scriveva brani per qualunque cosa, ed era un innovatore sotto anche il profilo, oggi si direbbe, è riuscito a utilizzare al meglio le tecnologie. In realtà lui sapeva creare dei suoni con oggetti. Io ricordo una lattina che rotola che fa parte di canzoni, di brani importanti, colonne sonore importanti. Cito solo quella perché è quella che si colpisce di più, però poi tutti noi abbiamo visto i film di Sergio Leone, sappiamo, esatto, che cosa sono le sue colonne sonore. Però questa in particolare mi aveva molto colpito, era nel film Mission, dove si parlava anche lì di una guerra, in questo caso tra Spagna e Portogallo nel Sud America, molto molto bella, una storia struggente, ma con una colonna sonora che è un capolavoro anche oggi.
0: È vero, e anche questa è una di quelle canzoni che, insomma, di quelle colonne sonore che emozionano sempre. Dopo la tua esperienza nel mondo dell'antipirateria, come approdi in Fimi e di cosa ti occupi all'inizio?
1: Beh, in Fimi a un certo punto, dal punto di vista della pirateria, appunto, c'era questa evoluzione. Nel frattempo il direttore generale della Fimi dell'epoca aveva lasciato il suo ruolo e mi fu chiesto di assumere questo ruolo in Fimi, e ripeto proprio nel momento poi dove si sviluppò questa grande crisi del mercato. Fimi ovviamente aveva una dimensione più internazionale perché faceva parte della Federazione Industria Discografica Internazionale, che si chiama IFPI, e quindi era un ruolo molto interessante, soprattutto perché in quella fase c'era la necessità di un continuo scambio di informazioni, di meeting internazionali, di incontri con le aziende per capire come cercare di affrontare questa crisi, lavorando poi anche ovviamente con le istituzioni, perché con le istituzioni si doveva concentrarsi su normative. Io mi ricordo all'epoca il primo lavoro di cui mi occupai fu la prima direttiva sul copyright europea, quindi c'era un grosso lavoro da fare a Bruxelles e a Strasburgo con i parlamentari dell'epoca. Noi avevamo dall'altra parte cominciavano a emergere grandi piattaforme, quindi noi, l'industria discografica e gli autori, perché poi c'erano ovviamente anche le associazioni degli autori, degli editori e del cinema, e noi ci trovavamo a chiedere di regolamentare internet, soprattutto in Europa, con delle nuove normative in favore del copyright. Dall'altra parte avevamo Google, avevamo aziende che dimensionalmente e anche dal punto di vista del fatturato erano enormi, e c'era una tendenza anche nei politici dell'epoca e in generale in opinione pubblica che quelli fossero gli innovatori e noi fossimo un po' quelli che combattevano l'innovazione. In realtà quello che si stava cercando di fare, poi è emerso e ancora oggi se ne parla quando si parla di intelligenza artificiale, era che si doveva salvaguardare la creatività, il ruolo importante della creatività, perché altrimenti sarebbe stato tutto nelle mani solo delle tecnologie.
0: regolamentare un sistema che, come dicevi tu, no, stava comunque cambiando, si passava proprio in quegli anni, no, dal fisico al digitale, certo. Quindi una rivoluzione completa.
1: Le normative hanno effettivamente consentito poi la nascita di nuovi modelli di business. Pensiamo che grazie a quella normativa europea poi ha potuto svilupparsi un modello di business come Spotify, esatto. Abbiamo l'idea di che cosa è stato importante regolamentare questo mondo, che poi alla fine tutti hanno abbracciato l'innovazione tecnologica, certo. Chiaramente.
0: Chiaro, chiaro. Torniamo tra poco, rimanete con noi.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Speciale i numeri 1. Enzo Mazza, presidente FIMI.
2: Ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Latte e Miele a questa puntata speciale dei numeri 1. In nostra compagnia questa sera il protagonista di questa puntata è Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana. Abbiamo un po' parlato del tuo percorso, ma io vorrei stasera approfittare della tua presenza per addentrarci un po' nel mondo della discografia, capire oggi un po' come funzionano le cose. Penso che possa essere interessante per tutti i nostri ascoltatori capire oggi come funziona gli ascolti, le classifiche, che non è proprio semplicissimo perché ci sono anche tanti parametri da considerare.
3: Sì, le classifiche di vendita le chiamiamo ancora così, perché poi in realtà mettono insieme, come dicevi tu, tanti elementi. Le classifiche di vendita sono oggi il momento che in qualche maniera definisce il successo discografico sul mercato. Le classifiche di vendita sono un modello molto complesso, come sappiamo tutti, poi sono realizzate dalle società specializzate. Da noi in Italia sono gestite da NIQ, adesso si chiama NIQ, quindi Nielsen, prima era GFK, la stessa società. Comunque sono aziende specializzate. E negli Stati Uniti sono gestite da Billboard, che è la Bibbia dell'industria musicale, in Inghilterra da OCC, che è un altro soggetto molto importante, e sono diventate sempre più complicate, perché poi sono legate a dei parametri che in qualche maniera devono uniformarsi a livello globale. Quindi non pensiamo che le classifiche in Italia siano diverse da quelle che sono in altri paesi. Tra l'altro adottiamo, lo dico poi, una roba tecnica, quindi un sistema che si chiama economic weighting, cioè sostanzialmente viene attribuito un valore ai diversi supporti. Questi valori, tramite dei fattori di conversione, poi fanno sì che, mettendo insieme sostanzialmente pere con mele, le pere e le mele alla fine valgono uguale.
2: Okay.
3: Perché è la verità, cioè noi dobbiamo fare in modo che un album, un CD, un vinile e un album in streaming e un album in download valgano nello stesso modo, per poter alla fine fare in modo che la classifica rifletta effettivamente i consumi, perché poi alla fine quello deve fare. Per fare questo ovviamente sono utilizzati gli algoritmi, sono utilizzati dei modelli che alla fine rendono comunque queste classifiche più affidabili possibile. E le classifiche vengono effettivamente poi seguite molto dai fan, dagli artisti evidentemente anche, e ti raccontano un po' quello che succede e come evolve il mercato. Noi abbiamo visto, non so, negli anni, mi ricordo le classifiche che erano l'80% musica internazionale, adesso sono il contrario, addirittura il 90% musica italiana. Quindi hanno anche un po' raccontato l'evoluzione dei consumi e della cultura anche musicale del nostro paese.
2: Ma anche le scelte, no? di chi ovviamente usufruisce della musica, come sono cambiate in questi anni?
3: Certamente hanno anche raccontato un mondo condizionato molto di più, per esempio, dai giovanissimi, che sono stati forse i primi ad abbracciare anche le nuove tecnologie, e lo stessa cosa anche degli artisti giovani che sono emersi. Noi abbiamo avuto una trasformazione del mercato italiano generazionale incredibile negli ultimi 10-20 anni.
2: È vero, verissimo. Continuiamo con la tua playlist. Ascoltiamo Fabrizio De André, Ho visto Nina volare.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa,

volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera.

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Fabrizio De André, ho visto Nina volare qui ai numeri uno nella nostra puntata speciale in compagnia del presidente Fimi Enzo Mazza. Anche questa, un'altra scelta, devo dire molto particolare, questa canzone di De André.
2: Sì, questa in realtà, siccome io ho una figlia che si chiama Nina e quando era piccolissima okay. E facevo ascoltare, avevamo appunto, si cominciava ad avere la musica sull'iPod e allora collegavo l'iPod a una cassa e mi piaceva farle sentire questa cosa e lei ripeteva Nina, Nina, perché ovviamente sentiva il nome Nina nella indicava
1: canzone.
2: Lo speaker.
1: Certo. È bellissimo, questo è un ricordo di famiglia.
2: Esatto.
1: Sì. Beh, poi insomma le famiglie nella scelta ovviamente delle playlist del cuore sono sempre molto molto importanti e mi sa che ci sono altre scelte poi che riguardano la famiglia, ma lo scopriamo dopo. Tornando a quello che stavamo dicendo, parlavamo prima di classifiche, di ascolti, oggi sono diventate anche molto importanti per gli artisti le certificazioni, cioè il raggiungimento del disco di platino piuttosto che del disco d'oro, eccetera. Non che non fossero importanti anche prima, però oggi sembra che si punti particolarmente su questo.
2: Sì, le certificazioni intanto negli anni sono evolute, nel senso che una volta le certificazioni venivano assegnate dalle case discografiche su dati propri e ovviamente questo faceva sì, mi ricordo c'erano delle scene anche abbastanza particolari quando dicevi già disco di platino in prenotazione, era una cosa che tu leggevi sui giornali, diceva, mi sembra un po' una roba ridicola, erano autocertificazioni, diciamo. Sì. Quando abbiamo introdotto invece un sistema certificato appunto dalla società di ricerche e abbiamo introdotto anche proprio una targhetta con bollino antipirateria proprio per evitare la contraffazione, vengono assegnate queste certificazioni solo da Fimi e la certificazione ha assunto un peso significativo, legato probabilmente anche a questo fenomeno dello streaming, fenomeno del mondo urban, che già in altri paesi, in America, le certificazioni sono molto sentite, ma molto sentite anche da questi artisti che come sapete poi sono anche molto autoreferenziali e molto diciamo competitivi, no? Per cui noi spesso, se vi è capitato di ascoltare le certificazioni Fimi, sono citate nelle canzoni dei rap,
1: vero?
2: No?
1: Sì, sì.
2: Io ho avuto 10 Fimi, tu quanti ne hai avuto? Cioè ci sono queste frasi un po' particolari e questo ti dà l'idea un po' di come questo sia effettivamente un premio per il raggiungimento di un obiettivo. Devo dire, sotto certi profili, per alcuni artisti è più importante avere un disco di platino che essere primo in classifica, ecco, perché magari il primo in classifica poi cambia, non è una vera, diciamo, determinazione del successo, mentre il disco di platino è un disco
1: traguardo,
2: di platino, è pesante,
1: no?
2: Poi
1: sì.
2: Ti appendi questi dischi a casa o nelle sale registrazioni, tempestati di diamanti, fa parte un po' di questo mondo di che appare molte volte anche molto di più, però questo sicuramente ha avuto un bel riconoscimento, cioè il mercato ha attribuito un valore a questa cosa ed è giusto così. Non
1: certo.
2: Tutti possono raggiungerlo.
1: Esatto.
2: Abbiamo anche modificato spesso i valori proprio perché fare in modo che, per esempio, sui singoli a un certo punto abbiamo dovuto alzare la soglia perché gli streaming erano aumentati tanto, il mercato era aumentato tanto e quindi il raggiungimento era più facile. Quindi abbiamo dovuto alzarli. In passato le avevamo addirittura abbassate perché c'era la crisi.
1: Non era così, ecco, non era così semplice in passato raggiungere quegli obiettivi e quei livelli. Continuiamo ad ascoltare la tua playlist. C'è Madame, quanto forte ti pensava.
3: Speciale numeri 1, Enzo Mazza.

0: Madame, con Quanto forte ti pensavo, Enzo Mazza, che è il protagonista di questa serata speciale dei numeri uno, e volevo sapere come ci rientra Madame in questa tua playlist.
1: Beh, Madame è, secondo me, uno dei talenti di questi ultimi anni. È un talento femminile in un mondo maschile, quello del mondo del rap, della trap, che effettivamente ha fatto sì che oggi il mercato sia prevalentemente dominato da una produzione maschile, però Madame in questo contesto si inserisce sicuramente con una capacità e un talento unico, e con dei testi anche assolutamente innovativi, e colpisce molto anche le sue caratteristiche di artista, secondo me anche molto molto stabile su fronte di un mercato che è un mercato complesso. Però mi è piaciuta molto, seguo molto il suo repertorio.
0: Questa canzone in particolare?
1: Ma questa canzone in particolare, perché è stata forse la prima che ho sentito di Madame, e questo mi è rimasta sempre in testa, e ho capito lì che c'era qualcosa sotto di importante.
0: Torniamo tra pochissimo ai numeri uno, rimanete con noi.
2: Speciale i numeri uno. Enzo Mazza, presidente FIMI.

0: Fabri Fibra con Equilibrio qui su Radio Latte Miele nella nostra puntata speciale. Il protagonista di questa puntata speciale è Enzo Mazza, il presidente della FIMI. Un altro degli argomenti che in questo momento insomma impazza, perché di intelligenza artificiale non possiamo non parlare, perché ovviamente viene utilizzato da tutto e da tutti, e anche nella musica, e anche qui c'è bisogno di dettare delle regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e su questo FIMI in questo momento sta facendo veramente tanto.
1: Sì, intelligenza artificiale è ovviamente una grande innovazione, come tutte quelle che hanno attraversato questo mercato o il mondo della musica. Io cito sempre l'esempio di quando, io sono un fan della musica barocca, ascolto molto l'opera barocca, e ricordo sempre questa cosa quando fu introdotto il pianoforte. I puristi dell'epoca, che ovviamente consideravano il clavicembalo la chiave di tutta la musica dell'epoca, chiaro, dissero che questo nuovo strumento ucciderà la musica. Ecco, quello è un po' una cosa. Poi abbiamo imparato, no? Quanti grandi compositori hanno usato il pianoforte per fare della musica che oggi noi ascoltiamo e ammiriamo. Questo è il primo esempio di innovazione. Poi però ci sono state innovazioni nel mondo del pop, il Moog, quando fu introdotto,
0: certo,
1: il sintetizzatore, poi più di recente i computer, che hanno ovviamente consentito di realizzare diciamo anche musica non riproducibile con strumenti meccanici normali, e l'intelligenza artificiale sarà un'altra di queste tappe. L'intelligenza artificiale è anche un'opportunità, no? È una possibilità per gli artisti, soprattutto questa intelligenza artificiale generativa, dà delle possibilità nuove. Certo, se viene utilizzata come capita, semplicemente come uno strumento per creare delle canzoni false e poi cercare con queste di scalare le classifiche, questo è un fenomeno che va combattuto, così come va combattuto anche l'abuso che è stato fatto da parte di molte piattaforme di addestrare i propri sistemi rastrellando i contenuti musicali disponibili su YouTube o ovunque, per creare queste grandi piattaforme da cui poi vengono, a fronte di un prompt che noi facciamo, ci viene proposta una canzone, ma in realtà quella non è una canzone originale, quella canzone è fatta di canzoni storiche, di brani storici della musica che sono stati illegalmente utilizzati. Allora lì ci sono due aspetti: uno, quello di ottenere che queste piattaforme acquistino delle licenze, sostanzialmente negozino delle licenze per l'utilizzo di questi contenuti per il training, e dall'altra parte che ciò che viene prodotto sia identificato in modo trasparente. Può anche essere che a qualcuno piacciano le canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale, ma glielo dobbiamo dire. Quindi stiamo lavorando, come in linea con le normative in Europa c'è l'AI Act, che ha stabilito l'etichettatura dei contenuti realizzati con intelligenza artificiale, e possiamo fare in modo che venga creata una canzone anche 100% intelligenza artificiale, ma tu devi scrivere 100% intelligenza artificiale. Lì a livello globale, insieme con l'industria e anche con FIMI, abbiamo elaborato questo sistema di etichettatura che identificherà i brani. E poi dall'altra parte abbiamo spinto su normative di autoregolamentazione, a cui stanno aderendo anche il mondo delle radio, il mondo delle classifiche, il mondo della distribuzione, anche della televisione. Sanremo ha dichiarato,
0: esatto,
1: di aver adottato le nostre regole,
0: sì,
1: sulla R1 che fa la misurazione delle classifiche radiofoniche, ha mandato di recente una comunicazione che ha adottato questi principi. È molto importante, è perché noi dobbiamo mantenere la centralità sulla creatività umana, che uno può utilizzare anche nuove tecnologie, ma l'uomo deve rimanere al centro. Questo è molto importante, perché altrimenti noi andiamo a distruggere completamente un settore creativo, e questo in realtà porta poi a delle disfunzioni che non sono solo delle disfunzioni di mercato, ma anche disfunzioni culturali. Cioè la creatività e la capacità compositiva, la capacità artistica anche di scrivere dei testi, secondo noi deve rimanere, ma lo dicono anche i fan. Abbiamo fatto indagini di mercato, non sono a favore della musica musica con l'intelligenza artificiale, sono a favore di buona musica, poi che ci sia una parte intelligenza artificiale può essere, ma io penso anche che gli artisti, l'uso che faranno, se un artista è un grande artista creativo con delle capacità artistiche, questa intelligenza artificiale può solo essere uno strumento che l'aiuta. Io lo vedo un po' come un esoscheletro che ci si monta sul corpo e ci aiuta a sollevare dei pesi che non siamo in grado fisicamente di farlo. Farà qualcosa in più, se un artista ha una grandissima creatività, secondo me utilizzerà bene l'intelligenza artificiale, magari addestrerà l'intelligenza artificiale con tutto il suo repertorio e quindi quello gli proporrà delle sue canzoni nuove che magari lui c'ha il blocco creativo, non è in grado di fare. Quindi abbiamo delle opportunità. Dall'altra parte però deve essere uno regolamentato in modo tale che tutti gli aventi diritto ricevano una remunerazione per questi utilizzi dei loro contenuti e che ci sia trasparenza nei confronti dei fan di musica e dei consumatori.
0: Giustissimo, insomma è un lavoro enorme questo, ovviamente, no? Che è appena iniziato, credo che...
1: Beh, certo, è un lavoro enorme, anche perché anche qui, come è avvenuto in passato, ci si scontra a livello di istituzioni con le pressioni che arrivano dalle grandi piattaforme di intelligenza artificiale che vorrebbero avere mano libera su tutto, certo. In alcuni casi anche i governi, perché abbiamo differenziazioni, come sapete benissimo, di posizioni per esempio tra Stati Uniti e Europa. Europa stiamo regolamentando, ma non perché vogliamo stare indietro, ma proprio perché necessitiamo di regolamentare. Regolamentiamo l'uso dell'intelligenza artificiale nella difesa, l'uso dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Gli Stati Uniti in questa fase sono per una totale deregolamentazione, perché ritengono che si debba avere mano libera nella competizione con la Cina, ma questo è molto pericoloso.
2: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: grazie, ma no grazie.
2: Latte miele. Latte miele.
4: Come una fotografia. Come una fotografia.
5: Radio Latte miele.
2: La tua musica italiana. Speciale i numeri uno. Enzo Mazza, presidente FIMI.
0: Ben ritrovati, siamo praticamente alla fine di questa puntata speciale dei numeri uno. In nostra compagnia questa sera Enzo Mazza, il presidente di FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Grazie di essere stato con noi, perché abbiamo scoperto tante cose che ovviamente non sapevamo ed è stato molto molto interessante per noi, ma anche ovviamente per gli ascoltatori. Volendo, diciamo, tracciare un bilancio, in questo momento come sta la discografia italiana?
1: La discografia italiana sta bene, nel senso che c'è dal punto di vista della crescita di mercato c'è stato sicuramente un incremento in alcuni anni, ultimi anni addirittura a due cifre, adesso siamo un po' meno, diciamo, dal punto dei numeri meno forti rispetto agli ultimi due anni, ma sempre comunque con cifre molto rilevanti per un mercato dei contenuti. Non tutti i mercati dei contenuti stanno andando bene, come sappiamo. La musica italiana va bene, nel senso che abbiamo tanti artisti italiani, come dicevo prima, nuove generazioni con generi musicali diversi. La musica italiana, tra l'altro, è forse l'unico, quando parliamo per esempio dell'estero, dove la musica italiana sta raccogliendo interessanti anche ricavi grazie alle nuove tecnologie, al fatto che non ci sono barriere, la musica non ha i dazi, no? Ad esempio, perché passa attraverso, appunto, musica liquida, va ovunque. E la musica italiana è una musica, da quel punto di vista, il repertorio italiano è interessante, perché è un repertorio che tanto è cresciuto, i ricavi sono cresciuti del 22% anche solo nell'ultimo anno, ed è oltre il 56% negli ultimi 5 anni, quindi vuol dire che arrivano royalty dall'estero, perché la musica italiana viene ascoltata. Ma la musica italiana che è ascoltata all'estero è un repertorio amplissimo. Cioè, noi prima citavamo Morricone in testa agli ascolti e colonne sonore in tutto il mondo, però poi abbiamo i classici artisti italiani che hanno successo, Ramazzotti, Pausini, Bocelli, però abbiamo l'opera italiana. Per esempio, io faccio sempre questo esempio, in Corea del Sud la musica italiana più ascoltata sullo streaming è l'opera italiana. Puccini, Bellini, Verdi, i grandi dell'opera, perché lì sono patrimonio. Degli amanti della musica, non solo della musica italiana, ma della lingua italiana. Poi abbiamo la dance italiana, che ancora oggi è un successo. L'altro giorno abbiamo visto la sfilata di Vogue in galleria e avete sentito quali canzoni italiane ci fossero. Avevamo Pino D'Angiò, avevamo Celentano.
0: Sì, grandi classici.
1: Quindi questo vuol dire che all'estero c'è molta attenzione sulla musica italiana. Ludovico Einaudi, un altro artista che ha successo nel mondo, e appunto citavo la dance, e poi l'ultimo clamoroso successo di Maneskin, che è una band italiana che ha successo nel mondo del rock, quindi anche quello ha dato un altro segnale di una diversificazione della musica italiana e una diversità anche di repertori che pochi paesi hanno.
0: Beh, questo ci fa ovviamente molto molto piacere, sono dei dati che ci fanno veramente tanto piacere. Andiamo quasi alla conclusione, ma prima ascoltiamo ancora l'ultima canzone che hai scelto, Gemitales con Coez da

0: Jamie Tyez con la sua Davide, anche questa nella playlist di Enzo Mazza. E questa, che storia ha questa canzone?
1: Ma in realtà questa è una forse delle prime canzoni del mondo urban che ho ascoltato grazie a mio figlio, che era ovviamente subito attratto da queste, quindi era una... I ragazzi della sua età, io ho notato già dall'inizio, in realtà hanno delle playlist molto molto brevi, e però che cambiano molto spesso, quindi 10-15 canzoni che però dopo un mese, dopo due mesi
0: sono diversi,
1: dici, ah, ho sentito quella, ma dici, ma questa canzone è vecchissima,
0: certo.
1: In realtà è una canzone che è fuori da meno di 12 mesi, e quindi ho visto, seguo molto. Allora, per lavoro io ascolto tutti i venerdì, ovviamente ascolto il New Music Friday per sapere cosa è uscito dalle case discografiche, in modo da essere anche informato. Però è evidente che poi sei condizionato anche dalle... Poi noi abbiamo uno Spotify condiviso, diciamo, in casa, quindi è chiaro che poi alla fine vedi cosa ascoltano i tuoi familiari, e vedi soprattutto i ragazzi cosa ascoltano. E Jamie Tyez con Davide era proprio una delle, forse la prima che ho ascoltato con lui, che era ancora relativamente piccolo.
0: Quindi insomma è bellissima questa cosa dello Spotify in comune, quindi una condivisione assoluta della musica in casa e anche uno scambio continuo attraverso la musica.
1: Certo, sì.
0: Che è bellissimo, e poi la musica è forse l'unico assoluto linguaggio universale che passa attraverso tutto.
1: Guarda, noi collaboriamo con un'iniziativa, anche come film abbiamo collaborato con un'iniziativa internazionale che si chiama Global Citizen, favorendo la presenza anche di artisti italiani. Io credo che se ci fosse più musica ci sarebbe molto più pace, molte meno guerre, perché la musica è un linguaggio universale che in qualunque momento tu cammini per una zona pedonale a Londra, New York, Tokyo o Milano, c'è un artista che si esibisce per strada, si fermano tutti ad ascoltarlo, qualunque sia la lingua. Questo è incredibile.
0: È vero, e noi crediamo fermamente che la musica possa cambiare il mondo, e che possa cambiarlo in positivo, ovviamente. Grazie ad Enzo Mazza, al presidente di FIMI, per essere stato con noi stasera ai Numeri 1.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, a presto.
0: Grazie a voi per averci ascoltato e buonanotte.

di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Latte e miele.
3: Radio Latte e Miele.
4: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema, eri Medusa,

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana con le stelle di latte e miele, lunedì 5 ottobre. Ariete, finalmente si riparte, luna favorevole. Credo che qualche ariete abbia vissuto un weekend sottotono. C'è voglia di tornare in gioco dopo mesi impegnativi, magari con un nuovo ruolo, un nuovo progetto, un nuovo programma. Come ripeto da un po', c'è chi deve sostituire una persona, oppure in questo periodo farà le stesse cose, ma in una condizione diversa. L'amore bussa alla porta. Toro, giornata delicata nei rapporti, soprattutto se c'è stata una perdita di fiducia. Poi devo dire che dal punto di vista psicofisico c'è tanta stanchezza, forse bisogna fermarsi un attimo, curare le proprie iniziative, magari anche il proprio organismo. Leone, Scorpione e Acquario, segni con cui bisogna essere un po' cauti. Gemelli, lunedì e martedì sono giornate da sfruttare per idee, contatti e decisioni. E poi da mercoledì invece si registra un piccolo dubbio, un piccolo calo, quindi meglio sfruttare ora tutte le buone intuizioni. In amore bisogna combattere la monotonia, lo dico alle coppie di lunga data, ma anche a chi da poco ha iniziato un rapporto che magari non sembra così stimolante. Cancro, fase positiva per progetti, lavoro e sentimenti, possibilità di dimostrare a chi ti aveva sottovalutato quanto vali. E poi non escludo nuove opportunità anche per quanto riguarda l'amore. Il Leone ha una giornata intensa, piena di energia che serve perché c'è chi è stato male, c'è chi deve recuperare, c'è chi si è sentito privato della propria libertà a livello morale, psicologico, fisico. Non hai potuto fare tutto quello che avresti voluto. Questioni personali, pratiche da gestire con calma. Vergine, creatività e intelligenza sono da sempre i tuoi punti forti. Poi mercoledì e giovedì la luna sarà nel segno, quindi la parte centrale di questa settimana è interessante per incontri e iniziative. Il cambiamento attuale prepara nuove prospettive per il 2027, quindi non bisogna avere paura di cambiare stile di vita. Bilancia, decisamente meglio del weekend questo inizio di settimana, torna la voglia di agire e organizzare. Poi 10-11 ottobre, indico subito queste giornate molto importanti per gli incontri e le iniziative. Scorpione, sentimenti intensi, grande sensibilità ma anche nervosismo, questioni economiche ancora da sistemare, magari ti hanno promesso un rimborso che non è arrivato. Se ci sono delle questioni anche di tipo legale, ottobre e novembre saranno mesi che porteranno delle soluzioni. Oggi però, con la luna dissonante, se un confronto si accende, meglio farsi scivolare le cose addosso. Sagittario, lunedì, martedì, giornate favorevoli per decisioni, rapporti, cambiamenti e anche intuizioni. In amore invece poche emozioni nuove. Come dicevo qualche giorno fa, il Sagittario vuole vivere anche a livello sentimentale l'effetto wow, che probabilmente adesso non c'è. Capricorno, si torna all'azione dopo il rallentamento del weekend, che mi auguro sia stato speso per ritrovare un po' di serenità. Mercurio e Venere favoriscono lavoro e sentimenti. 7-8 ottobre indico subito queste giornate come positive per gli incontri. L'Acquario deve stare attento ai rapporti. In questo periodo c'è chi si sente ignorato, interpreta negativamente il comportamento degli altri. Meglio non reagire sull'onda del momento. Il weekend successivo appare più favorevole, quindi oggi, domani, calma, pensiamo a quello che c'è da fare tra sabato e domenica. Pesci, fase di ripartenza dopo un weekend abbastanza interessante, possibilità di puntare a nuovi risultati. In amore il periodo è intrigante, dal 12 ottobre ancora di più. Intanto in questi giorni esci, conosci persone. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2003.
1: Non ho bisogno

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.